Kiss Kiss. Oh my soul, I'ma love you.

0: un figlio quanto vuoi, ma poi prevale sempre la genetica.
1: Sì,
0: il
1: prevale
0: carattere.
1: La genetica, però insomma.
0: Però molte cose le apprendi guardando i genitori. Sì.
2: Buongiorno
0: cioè,
2: Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
2: Anch'io avevo una cicletta, in realtà un tapis roulant, era di mio marito, lo usava come attaccapanni, l'ho fatto sparire.
0: Okay.
2: Adesso se l'hai ricomprato in versione pieghevole e ovviamente usato una volta, sta sotto al divano.
0: però è bello.
1: Sotto al divano fa il suo ruolo,
0: Nel senso, cioè, noi esseri umani non perdiamo mai le speranze, anche con gli attrezzi in casa. Anche io ho ricomprato un tapis roulant, ci sono salita, penso, mezza volta.
1: Adesso l'hai ricomprato?
0: Sì, no?
1: Ah, non sei mai salita?
0: Mai.
1: No, io ho ricominciato.
0: Ce l'ho richiuso così.
1: Ho ricominciato da 2-3 settimane.
0: E basta.
1: Faccio tipo 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti.
0: Tipo tu sei in gamba.
1: Cammino però, non
0: tu
1: corro.
0: Sì che sei fa.
1: Lo so.
0: Quello che fa.
3: Pippo Pelo, sei in gamba.
4: Buongiorno Pippo e Adriana. Io in camera ho l'ellittica che invece di usarla per fare ginnastica è diventata l'appendiabiti.
1: L'ellittica? Ce l'hai
0: attrezzi.
1: Tu l'ellittica a casa?
0: No, ce l'ho.
1: Pica ha fatto una battuta proprio pessima, dovrebbe fare 2 giorni invece fa 10 minuti sul tapis roulant.
0: Fa 10 minuti.
1: Se per questo forse dovrei fare 2 anni, non 2 giorni.
0: Pica, sei andato giù leggero.
1: Esattamente.
0: Ah, sei bello così, sentiamo queste altre due.
1: Le sorelle di Torino.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
5: Lo ammetto. In alcuni periodi più disordinata di altri, ma i punti fermi del disordine sono l'altra metà del letto, perché lo riempo di vestiti, e il tavolo della sala, perché quando arrivo gli butto su di tutto.
1: Ok, Pica ha deciso che non era importante, quindi mi ha parlato, non mi ha fatto sentire. Comunque, il letto disordinato credo che abbia.
0: Sì, il letto, il tavolo, ma tanto non invitano nessuno a casa loro, Pippo.
1: Sì.
0: Tanto solo loro.
1: Siamo andati a Torino e non ci hanno invitati.
0: Mai.

0: certo.
1: Con tuono, Rose Villain con due.
0: Ah, tra l'altro le facciamo tanti auguri perché è diventata mamma.
1: Augurissimi.
0: Un bacio a Rose Villain.
1: Di un maschietto o di una femminuccia?
0: Sai che mi cogli impreparata? Se non sbaglio è femmina. Se non sbaglio è femmina.
1: Il nome del fit di questa canzone ha detto
0: sì. Se non sbaglio è femmina, va bene.
1: È maschio, femmina. Maschio.

0: Maschio?
1: Maschio, sì,
2: Francis,
1: sì.
2: Knight.
1: Francis Knight.
0: Francis Knight? Ah, ah, hai visto.
1: La va semplicità. Sì.
0: Tanti auguri a Rose Villain. Allora, Pippo, oggi è un oroscopetro coi botti.
1: Sì.
0: Perché prima parleremo del segno e poi degli ordinati e disordinati dello zodiaco.
1: Quanto
0: quindi
1: dura? Un quarto d'ora tutta sta
0: ma
1: roba?
0: Sì, quindi, vabbè, tanto poi
1: no,
0: comunque
1: ma sì.
0: Se non ci piace più lo togliamo.
1: Beh, certo.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi?
1: Affrontalo con Sinossi, gentilmente.
0: Allora,
1: grazie mille.
0: Pippo, ma come ti permetti di usare queste parole a prima mattina?
1: Dai, sono troppo ricercate.
0: Ma troppo difficile.
1: Fai un riassuntino. Fai un riassuntino.
0: Allora, andiamo per gradi, per cui oggi tocca al segno della bilancia, ok?
1: Vai, sì.
0: Cari amici guidati da Venere, questa settimana volete solo bellezza, pace e zero drammi. Anche se in questo periodo siete molto molto nervosetti. Sul lavoro cercate di essere mediatori. Dove c'è tensione arrivate voi e riportate la calma, a volte con un sorriso. In amore cercate complicità e corteggiamento da altri tempi. Ma occhio alle decisioni, bastano due opzioni per mandarvi completamente nel pallone per tre giorni. A finità della settimana, intesa top con i gemelli, flop invece con il segno del cancro. Diamo alla bilancia un bel 8 per lo stile, ma un 4 per la velocità nelle decisioni, ok?
1: Perfetto.
0: Allora, questo è il segno della bilancia. Ovviamente, se vi siete un po' rispecchiati in questa caratteristica di questa settimana, ci mandate i vostri feedback.
1: Grazie,
0: ora
1: mi raccomando, se siete la bilancia, manda un messaggio al 347-490-0042 e dici se Adriana ci ha preso.
0: Oh, ma niente. Anche sui maniaci dell'ordine e sui disordinati.
1: Ah, pure.
0: Andiamo con ordine. I maniaci dell'ordine, scusate il gioco di parole, sono Vergine! Quindi tu dovresti essere.
1: Io sono ordinato.
0: A fasi.
1: No, a fasi
0: al tempo.
1: No, quasi sì. Allora, se vieni a casa
0: a
1: mia.
0: Giorni
1: di,
0: al
1: se vieni a casa mia di sabato e domenica, è sempre super in ordine. Super in ordine.
0: Okay.
1: Durante la settimana a volte è un po' in disordine.
0: Un po' in disordine. Poi Capricorno, Toro, cioè io e Bilancia.
1: Sì.
0: I caotici creativi. O, se vi va, chiamateli disordinati. Gemelli, Sagittario, Pesci e Acquario.
1: Ah, i caotici creativi.
0: Sì, cioè okay. I disordinati. Gli umorali, cioè quelli che dipende dal giorno. Ariete, Leone, Cancro e Scorpione. Vedi, Cancro mi conferma, cioè pica davanti a me. Okay.
1: Tu saresti tra i caotici creativi?
0: No, io sono tra i maniaci dell'ordine.
1: Tra i maniaci dell'ordine.
0: Siamo colleghi. Allora, grazie mille a tutti. Al 347-490-0042 dateci i vostri feedback.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Allora, l'oroscopetro ci porta alla fine di un'ora. Qui su Radio Kiss Kiss, un'ora del Pippo Pelo Show che è volata, devo dire.
0: Ah, davvero? Adriana. Sì, sì, sì, sì.
1: Qui volano parole, volano cose che ci fanno anche molto divertire, come le canzoni che fanno parte della storia e che noi ascoltiamo ogni giorno a quest'ora.
0: E questo è sempre un bel momento, sia per chi ascolta la radio, sia per chi guarda i video che accompagnano questi pezzi della storia della musica. E il nostro History Kiss stavolta ci porta al 1986.
1: Level 42 con Lessons in Love, bellissima.

0: Se vuoi le lezioni in amore te le posso dare, eh? Anche io impartisco lezioni.
1: Ma veramente, d'amore?
0: Sì, oggi pomeriggio alle 16.
1: Ma quella è una cosa che ho disimparato e va bene così. Basta.
0: Lessons in Love erano in Level 42.

0: su Radio Kiss Kiss, come sempre dalle 7 alle 9 siamo qua, quindi tutti voi, grazie a tutti voi per esserci. Al 347 490 0042 stamattina pullulate.
1: Allora, questo signore Pippo fa una recensione negativa dopo aver fatto le vacanze in un appartamento e il proprietario cosa fa?
0: Cosa
1: manda
0: fa?
1: Alla moglie il video in cui lui è con un'altra. Ciò significa che all'interno di questo appartamento, che ovviamente è sul mercato, nel senso che è possibile affittarlo, c'erano delle telecamere?
0: Sì.
1: C'erano delle telecamere sempre? Questa è una cosa grave. Qui mi farai due domande.
0: Adriana è molto preoccupata adesso.
1: A me,
0: detto,
1: ogni tanto...
0: Perché nella camera di Adriana succedono cose turche.
1: Ma a me questo problema me lo son fatto spesso, cioè nel senso, quando vai in un po', è vero che non è legale,
0: sì,
1: cioè le telecamere non ci possono stare all'interno di camere, di appartamenti eccetera eccetera, ma non si sa mai la follia umana dove arriva. Però sta di fatto che questo signore fa una recensione negativa su questo appartamento e il proprietario manda il video in cui lui è proprio con un'altra. Evidentemente aveva affittato l'appartamento per stare con l'amante.
0: Il proprietario è uno sputtana, diciamo le cose come chiamiamo le cose con il loro nome.
1: Cioè,
0: mamma mia.
1: Perché lui
0: guarda,
1: decide...
0: Picca preoccupatissimo.
1: Che succede?
0: Lui è una picca, è una affittacamera, cioè uno che va camera a camera.
1: Sì,
0: quindi
1: certo, però dalle nostre parti, Pippo, si dice.
0: Scusa, ma lei adesso può denunciare il proprietario, no?
1: Sì, lui
0: penso che gli faccia vendere proprio l'appartamento con una denuncia del genere, sì, con tutti i danni morali, diciamo.
1: Ma certo.
0: Ma stai scherzando?
1: Sì, perché lui ha preso proprio le immagini della telecamera, ha fatto degli screenshot
0: della camera da letto,
1: Della casa, di quando lui entrava, usciva con questa donna.
0: Però forse dire... allora sai che non so, dipende se è un B&B.
1: Vabbè, ma tu
0: la telecamera nei corridoi ci può stare?
1: Nella parte esterna sì.
0: Nel corridoio sì, ma ci sono anche immagini della camera da letto?
1: Sono per sicurezza,
0: non si possono usare.
1: Esatto, non si possono
0: per questa roba qua
1: utilizzare in altro modo. Vabbè, questa è una cosa singolare che è accaduta. Ovviamente non si fa, non si dovrebbe fare, perché poi ognuno si prende le conseguenze legali di tutta
0: che
1: questa roba.
0: Che saranno pesantissime
1: qua
0: per il titolare di questo.
1: Certo, sì,
0: B&B,
1: sì. Intanto il matrimonio del signore però è finito.
0: Ma questo fa diventare ancora più pesante, diciamo, poi la causa contro di lui.
1: Però non è di questo che vogliamo parlare. Dobbiamo parlare proprio delle recensioni. Siete soliti andare in un posto dopo aver studiato le recensioni? Che ne so, ristorante, una location in particolare, un albergo, una vacanza.
0: Io ultimamente
1: anch'io.
0: Ovviamente sì.
1: No, io guardo direttamente il punteggino.
0: Anche
1: il punteggio.
0: Se continuo a non fidarmi ciecamente, adesso mi dicono che ci sono tutta una serie di controlli, no?
1: Sì.
0: Però
1: sì,
0: continuo a non fidarmi ciecamente, perché le prime, le ultime sono sempre meravigliose. Poi scava. Vai dietro e cominci a trovare qualcuno che lancia dei difetti.
1: Però guarda, è strano perché io le leggo, noi le leggiamo, abbiamo fatto un piccolo sondaggino tra noi le leggiamo, ma non le scriviamo.
0: Mai scritta.
1: Mai scritto,
0: no,
1: una
0: forse
1: recensione.
0: Una sola volta per fare un complimento.
1: Certo.
0: Mai una cattiveria. Non lo farei mai. Anche se vado in un ristorante e mangio male, magari non sono gentilissimi, non me la sento di fare del male, perché c'è sempre una vita di persone che lavorano. Non lo farei mai. Non ce l'ho sta
1: di persone
0: cazzina
1: che lavorano e potrebbero aver avuto una brutta giornata e magari non si sono comportati proprio al top.
0: A me che me ne frega che tu, Adriana, dopo vai in quel ristorante e magari non mangi benissimo, quindi io ti devo avvisare prima di andare, non ci andare, perché quando magari lì ci lavorano 20 persone che portano avanti 20 famiglie, no?
1: Ho capito, però se mangio male e ho pagato tanto, mi preme,
0: non lo so,
1: diciamo.
0: Non lo so, a me sta storia delle recensioni non mi ha mai convinto. Mai.
1: Io non le ho mai fatte, però le leggo. E quindi immagino che insomma la percentuale delle persone non sia così, altrimenti non avremo delle recensioni. Però voi recensite i posti che visitate, sia in negativo che in positivo, e guardate le recensioni prima di prenotare. Mandateci come al solito i vostri WhatsApp vocali al 347 490 0042.

0: dire. E cancello il suo nome dalla mia facciata.
1: Che quando bello. Francesco De Gregori si applicava moltissimo sulla dizione,
2: questa
1: canzone, diciamo, è un manifesto della dizione.
2: È un manuale.
1: Manuale, non mi veniva.

0: rispondere o giocare con chi vuoi. Li puoi spedire a un indirizzo nuovo. Era proprio un manuale di dizione.
1: Hai fatti? Hai corsi di dizione?
0: Non lo so, è una canzone stupenda, ma a me sta storia di questa dizione così ostentata mi infastidisce.
1: Ai corsi, ma è una cosa che noti tu.
0: Lo so.
1: Ai corsi di dizione ti chiedono di ascoltare canzoni come queste per
0: Ho detto, Elabra, puoi spedirle a un indirizzo
1: bene
0: nuovo.
1: Le parole. Ma un giro Vietri lo facciamo.
0: Buono, nuovo, buono.
1: Così si fa.
0: Ieri. Vabbè.
1: Però è una canzone bellissima. Siamo felici di averla riascoltata su Radio Kiss Kiss dal 1975. Stavamo parlando di recensioni. Le fate, non le fate, le guardate semplicemente. Abbiamo Alessandro da Monza. Ciao Alessandro.
2: Ciao, buongiorno.
1: Benvenuto, piacere di conoscerti.
2: Grazie mille, piacere mio.
1: Allora, che vuol dire? Qui ci scrivono recensioni negative, cioè tu lasci solo quelle negative?
2: No, io leggo solo le recensioni negative.
0: Ma quelle, in realtà bisognerebbe leggere quelle sempre, no?
2: Perché se sono, diciamo, fini a se stesse, tipo vado in un hotel ma c'è la carta da parati che mi fa schifo, mm-hmm, in realtà l'hotel è bello, allora sì, lascio al tempo che trova.
0: Certo.
2: Okay, io incrocio due o tre siti e cerco di capire qual è l'hotel migliore.
0: Perfetto.
1: Ok, quindi ti soffermi a leggere quelle negative. Se sono irrilevanti e riguardano semplicemente l'estetica, ci passi pure sopra.
0: Ma quando scrivono la colazione, la prima colazione, niente di che? Cioè
2: no,
0: tu ti fidi di quella
2: cosa? La colazione è fondamentale.
0: No, quindi se ti scrivono niente di che, tu
1: se
0: ti...
1: lo scrivono tre o quattro, secondo me vale la pena dargli retta.
2: Carta a priori.
0: Sì.
2: Se vado via in vacanza, vado via bene, se no sto a casa.
0: Bravo, questo mi piace molto.
1: E poi
0: hai
1: sono
0: ragione.
1: D'accordo con te, Alessandro, sulla colazione. Basta, non possiamo
2: superare.
1: Fondamentale, fondamentale.
0: Fondamentale. Va bene, Alessandro. Quindi allora abbiamo detto consigli di leggere le recensioni negative, perché intrecciandone due o tre vuol dire che diciamo più indizi fanno una prova, giusto?
2: Esatto.
1: E invece, quindi, scusami, non ti è mai capitato di lasciare qualche recensione positiva o negativa? Forse, no?
2: No, io le scrivo anche le recensioni, ho anche litigato con qualche albergatore che non aveva gradito le mie recensioni, però
1: che erano negative.
2: Parzialmente negative, perché poi mi sento in colpa e allora non è che vado troppo pesante.
0: Sì, uno si sente un po' in colpa da scrivere tutta sta cattiveria.
2: Però se io pago devo anche poter esprimere il mio giudizio, per carità.
0: Certo, va bene.
1: Grazie
0: Alessandro,
2: grazie
0: mille.
2: Grazie a voi, buona
0: giornata. Ciao, chi sta a te, saluti a Monza. E da Monza scendiamo a Napoli dove c'è Ricky. Ciao Ricky, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: A tutti è un vero piacere sentirvi.
0: Anche per noi, Ricky, piacere. Tu produci recensioni come se non ci fossero domani.
3: Io produco recensioni, sì, spudoratamente.
1: Allora, quindi recensioni, sì, le scrivi. Per esempio, su cosa? Su luoghi che in cui
3: le
1: vai a...
3: Le scrivo e le leggo soprattutto.
1: Le scrivi e le
0: su qualsiasi cosa.
3: È normale che io per scriverle, prima di tutto, le leggo, perché poi frequento i posti che, insomma, vado a cercare. Ti spiego, io anche perché andando in giro con il camper, spesso e volentieri spiagge, posti che non conosco e tutto, cerco insomma dei posti carini dove stare.
1: Certo.
3: E quindi a volte mi capita appunto dalle recensioni, cerco di capire insomma se è un posto che può fare per i figli, per il cane, per tutte le particolari, le
1: problematiche, se ha tutti i servizi che ti occorrono.
0: Una domanda che mi serve per capire come sei. Nella vita, secondo te, hai recensito più male o più bene nella vita tutte le cose che hai fatto, sinceramente?
3: Sì, no, sinceramente penso, non dico che si equivalgano, però penso più positive che negative.
0: Quindi sei una persona positiva, diciamo.
3: Sì, ma perché poi posso dirti una cosa, Pippo, io penso che alla fine quando leggi le recensioni e ne capita una negativa, e quindi al 90% potresti, cioè, ci passi su e non la
0: ma
3: non
0: sì,
3: dai
0: perché
3: conto
0: magari
3: quella,
0: perché parliamoci chiaro,
3: essere,
0: ci sono delle
3: prima,
0: persone
3: come sentivo, o una giornata storta, oppure può essere qualcosa che non è andata in quel punto, in quel momento, oppure poi i gusti poi sono soggettivi. Però
0: Ricky,
3: se tu il 90% delle recensioni sono positive, tu pensi che quel posto possa fare la tua casa.
0: Lui è come il mio amico Gian Alfonso.
1: Parla,
0: non fai monologhi, non ti fa parlare. Ricky,
3: no,
0: ho capito. Ti stavo provando a dire che il cagacazzi di turno che va nel ristorante, che va nell'hotel, c'è sempre, anche se l'hotel è al top, c'è sempre quello o quella che hanno qualcosa da ridire sulla colazione, sulle cose. Per cui non ci si può fidare di una, due recensioni.
3: No, sicuramente no.
0: Esattamente.
3: Adesso il Pippo, poi lo sai che poi neanche a fare la pasta, poi io vengo dalla ristorazione, no? Ho sempre lavorato in ristoranti e alberghi. All'inizio, quando ero più giovane, ho 54 anni, non me ne frega quasi più, ma quando ero più giovane, all'inizio, io dovunque andavo, perché ero bravo e quindi sapevo il mio lavoro, dopo che andavo criticavo, non facevo recensioni, però criticavo, insomma, con i commensali, con gli amici. No, quella no, di uno sicuramente no.
0: Vabbè.
3: Adesso il Pippo, poi lo sai che poi neanche a fare la pasta, poi io vengo dalla ristorazione, no? Ho sempre lavorato in ristoranti e alberghi. All'inizio, quando ero più giovane, ho 54 anni, non me ne frega più.
0: Ragazzi,
3: io dovunque...
0: Fermati!
1: Ricky, io non ho capito più niente. A un certo punto ti ho perso. Però sei molto simpatico.
0: Mamma mia!
1: Fai così sempre, allora, pure a casa?
0: Io sono già abituato,
1: viva?
0: Ogni giorno mio fratello Ernesto è così, ti chiama e fai i monologhi.
3: Ma adesso il Pippo, poi lo sai che poi neanche a fare la pasta, poi io vengo dalla ristorazione. però no, ora mi state... Dai, si stanno divertendo i miei colleghi di lavoro, perché se mi ascoltano, dicono la stessa cosa.
0: La categoria, di quelli che non ascoltano. Ascoltano,
3: no,
0: sa... ma che parla, ma voglio dire più niente.
1: Vabbè, dai,
0: non voglio parlare più.
1: Oh, Ricky è emozionato quando gli capita di nuovo di parlare in diretta nazionale.
3: Poi, lo sai che poi neanche a fare la pasta, poi io vengo dalla ristorazione.
0: Ancora!
3: Non
1: Ricky,
3: capita più.
1: Ma tu lo sai che si possono mettere le stelline e le recensioni pure alle persone sui social? Pippo c'ha la pagina con le
3: recensioni. Tutto negativo.
1: Sì.
0: Ricky.
1: Mettiamo una recensione.
3: Non fa parlare.
1: Ma
0: io non faccio parlare, oggi tu che non fai parlare. Allora,
1: Ricky, scusa, occhio e croce, ma che segno sei?
3: Sono cancro.
1: Come pica.
3: Ma adesso il Pippo, poi
1: un
3: lo sai che poi neanche a fare la pasta, poi io vengo dalla ristorazione, no?
1: Ricky, ci hai asfissiati proprio, non ce la facciamo più.
0: Ricky,
1: comunque sei molto simpatico.
3: Io e te ci siamo visti tanti anni fa, una festa di IKEA, io lavoro in IKEA.
0: Ah, bene, perfetto. Ricky, è stato un piacere conoscerti, sei
3: ciao,
0: molto simpatico. Anzi, rivederti, di
1: Ricky,
0: sentirti.
1: Fatti smontare allora.
3: Ma adesso il Pippo, poi lo sai che poi neanche a fare la pasta, poi io vengo dalla ristorazione. No? Ho sempre lavorato in ristoranti e alberghi. All'inizio, quando ero più giovane, ho 54 anni, non me ne frega quasi più. Ma quando ero più giovane, all'inizio, io dovunque andavo.
1: Basta! Meno male che c'è Bruno Mars.

Kiss Kiss a te che nella vita hai imparato ad affrontare tutto, ma del dentista hai sempre paura. Kiss Kiss a te, che puoi anche metterci mezz'ora, un'ora, non importa. Truccarsi è un'arte. Un'arte. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss.

0: si mettono le mamme, le sorelle per l'omaggio, è meglio evitare, no?
1: Sì, è meglio evitare di litigare in generale.
0: Però poi di parlare di mamme, di sorelle, sì,
1: non si dovrebbe mai parlare di mamme o di sorelle.
0: Mia sorella è stata appena citata.
1: Tua sorella viene citata spessissimo. Povera Anna Maria, a cui mandiamo un grande bacio.
0: Allora,
1: Pippo, questo è anche il momento in cui regaliamo i gadget, va bene? Il nostro pacco gadget ricco di sorprese. Non sappiamo neanche dirvi cosa ci sia all'interno, perché ogni volta è una sorpresa, ok? Come facciamo? Adesso è arrivato il momento di sentire un rumore, un suono, e voi dovete indovinare
0: di cosa si tratta. Vai. Attenzione, vai Pica, prego. Non ci arrivo.
1: Possiamo risentire un attimo?
0: Si sente un po' di fiatone alla fine.
1: È uno non che è una... corre e c'ha delle cose dentro, no?
0: No, è uno che ha qualcosa sotto le scarpe.
1: C'ha delle cose buone le tasche.
0: No, non lo sappiamo. Vabbè. Però, allora, 347-490-0042, mandateci un messaggio vocale e ci dite, secondo voi, cosa produce questo rumore? Da quale tipo di attività viene prodotto questo rumore? Va bene, risentiamolo un attimo ancora. Grazie mille.
1: Ammesso che sia un'attività,
0: Beh, qualcosa che si muove sarà un'attività di qualcosa. Anche l'attività di una ruota, l'attività di un... che ne so.
1: Vabbè, dai, allora 347-490-0042, mi raccomando, mandateci le vostre note vocali.
2: È una sega che taglia legno.
0: No.
1: È una sega che taglia... No.
0: Peppino è una sega. Allora, anzi mezza. Andiamo avanti. Yeah. Ah no, c'è il pezzo? Pensavo ci fossero gli altri ascoltatori.
1: No, tempo questo
0: dopo
1: pezzo e poi li sentiamo a raffica e cerchiamo di capire cos'è.

0: Lady dal 2002 su Radio Kiss Kiss. Allora, il rumore io non l'ho indovinato, sono andato a capire di là di cosa si trattava, ma non c'ero proprio arrivato.
1: Però no. Sentiamo, dai,
0: e anche molti degli ascoltatori non ci sono arrivati. Sentiamo, vai, che fanno.
1: Non forse capire. Sulla parte finale si riesce a capire.
0: Poteva essere anche un...
1: Dai, no. Allora, 347-490-0042. La faccia Mica sarà incantato.
0: La faccia mi poteva essere una...
1: Cosa ti piaceva dei nostri sguardi per cui... Ti sei incattato.
2: Buongiorno Kiss Kiss, sono Laura. Buongiorno. Da Napoli. Secondo me è una sega.
0: È una sega.
2: Il rumore di una sega che sta appunto secando qualcosa.
0: Secando.
2: Un pezzo di legno. Qualcosa attinente a un motosega, una sega. Secondo
0: una sega. Allora,
1: qualcosa
0: pica,
1: che sta secando.
0: Pica è una sega? No.
2: Che sta appunto secando.
0: Sta secando qualcosa. No, non sta segando niente.
1: No,
0: non
1: è una sega comunque.
0: Ma non è una sega in qua.
1: Non è una sega.
0: Sentiamo il rumore.
1: Si dice così, no?
0: Il rumore, un attimo. No, poteva essere, ragazzi. Poteva essere una sega. Adriana.
1: Non mi fa non farmi parlare.
0: Andiamo avanti.
1: Poi dicono che.
0: Dai, sentiamo gli altri ascoltatori, prego.
3: È un gruppo di cheerleader. Chissà a tutti.
0: Ah, poteva essere. Le cheerleader che senza la musica che magari producono sto rumore.
4: Sì. Sembra il paniere della tombola quando giri i numeri. Domenico
0: sì,
4: da Milano.
0: Il panarello della tombola, quello con dentro i numeri che tu agiti.
1: Poteva essere, sì, ma non
0: può
1: è
0: sembrare,
1: questo.
0: Sentiamo?
1: No.
0: No, a me non so. Oh, può sembrare, sì, può sembrare, come no.
1: Ma non lo è.
0: No,
2: ciao,
0: no, no.
2: Potrebbe essere qualcuno che sta... scartavetrando con la carta vetrata grossa?
0: Sì, allora sono gli ascoltatori di Adriana che lei scartavetra spesso e volentieri. Ma
1: adesso non più,
0: non
1: diciamo.
0: Più,
1: se ne sono andati, sono rassegnati.
0: Prego.
5: C'è la Schiss Nilsson da Napoli.
0: Ciao, Nilsson.
5: Secondo me è una pepiera.
0: È una pepiera.
1: La pepiera, quella che c'ha i granelloni, insomma,
0: e poi
1: un po'
0: giri.
1: Quindi sta.
0: No.
1: Sì, poteva essere, ma non è quello il
0: non
1: rumore.
0: È la pepiera.
1: Grazie però.
0: No.
6: Ehi, sexy lady, questa è per te Adriana. Comunque il rumore è quando lavi i panni sullo stricaturo, come si dice.
1: Dai, ma
0: sì, delle massaie di una volta.
1: È una cosa che non si fa quasi più
0: che
1: nelle case moderne.
0: Nei lavatoi pubblici. Ma tu ce l'avevi quello a casa?
1: Io lo ricordo,
0: quello
1: ma era
0: di
1: molto
0: legno.
1: Lo ricordo
0: con la pezza di sapone.
1: Ero molto piccola.
0: E le
1: mia
0: nonne
1: nonna
0: sciorinavano sulle cose bianche, che poi venivano fuori, le mettevano al sole, no? Con questo odore di sapone.
1: Che bella, mi hai fatto venire in mente una cosa molto bella.
0: Il sapone di Marsiglia, esatto.
7: È qualcuno che con le mani scuote un sacchetto di noccioline?
0: No, però anche questo è plausibile, secondo me. Perché lo scuotere di un sacchetto con qualcosa dentro, secondo me è abbastanza vicino. Non c'entra niente però col rumore che noi stiamo ascoltando. Però al suono è vicino, sì. Vai.
8: Ciao ragazzi, stanno gonfiando le ruote di una bicicletta?
0: No, anche quello potrebbe essere. Però noi dobbiamo regalare sti gadget, ragazzi, quindi dovete indovinare. Datevi da fare. Vi diamo un indizio, riguarda qualcosa da mangiare. Va bene? Qualcosa che si mangia. Ecco. Che che cosa sta producendo questo rumore? Datevi da fare. 347-490-0042. Prego.
9: Dovrebbe essere un grattaghiaccio.
0: Un grattaghiaccio? No, la grattachecca famosa. No.
1: No, non è quello.
0: Non è quella. No.
1: Mi dispiace. Diciamo che ha a che fare con qualcosa proprio che si mangia. Dai.
0: Esattamente. Vai, prego.
10: È qualcuno che sta tagliando del pane. Buona giornata, Luigi da Porto.
1: Ma bravo! Ma infatti nella parte finale si sente il tagliere.
0: Si sente il tagliere.
1: Si capiva.
0: Perché posa il coltello?
1: Sì. Senti,
0: si vede,
1: ha riposto
0: il coltello
1: sul tagliere di legno.
0: Vedi, ha tagliato.
11: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
11: Sembra che stanno tagliando il pane.
0: Stanno tagliando il pane, sì, è quello
12: Buongiorno,
0: il rumore.
12: Buongiorno, Radio Kiss Kiss, sono Sandra, dall'Oro Ciuffenna. Secondo me è il rumore del coltello quando taglia il pane fresco, sì, bello croccante.
0: Tra l'altro pane croccante fresco.
13: Da Prato, secondo me il rumore è il coltello che taglia il pane.
0: Vedi Elena da Prato, brava.
14: Sì, secondo me è un coltello che taglia il pane.
0: Brava.
14: Schissa a tutti.
0: Ciao, schissa a voi, grazie mille.
1: Grazie, e però ovviamente vince
0: i gadget a chi vanno?
1: Questo gioco sempre chi è più veloce.
15: Luigi da Foggia.
1: Luigi da Foggia. Foggia.
0: Arriveranno thank direttamente you a Foggia i nostri gadget per te.
16: Se hai voglia di musica, risate e buon umore, allora sei già dei nostri.
17: Bimbo per lo show dall'estate alle nove su Radio Kiss Kiss.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: la canzone Partenope, ci sono i The Colors, Serena Brancale a cantarla.
1: Bella, una delle canzoni di questa estate 2026. Allora, chi naviga nell'internet, ma soprattutto chi ha la mania di scrollare, di capire che cosa succede sui social, sicuramente si sarà imbattuto o nella foto in questione oppure nelle polemiche successive alla foto. Sì. Postata da Laura Pausini.
0: Da Laura Pausini e non solo.
1: E non
0: anche
1: solo.
0: Dai altri dei presenti
1: perché
0: nella foto.
1: Perché Laura Pausini, weekend scorso, Gran Premio di Monza, posta la foto insieme a Kimi Antonelli e Sinner.
0: E Sinner.
1: Il fatto è che questa foto probabilmente era stata non scattata da lei, ma pubblicata da altri.
0: Credo fossero in quattro, c'era anche un'altra
1: e
0: persona.
1: E chi c'era nella foto? Sì,
0: c'era
1: erano...
0: Laura Pausini, Kimi Antonelli, c'era anche...
1: Non vorrei fosse un personaggio noto passato totalmente inosservato, però di sicuro c'era Laura Pausini,
0: Sinner,
1: accanto a lei
0: Kimi,
1: e poi diciamo all'altra estremità della foto c'era Yannick Sinner. Allora, questa foto è diventata virale, ovviamente è diventata virale perché c'è Laura Pausini, poi ci sono dei campioni mondiali.
0: Quindi c'era un po' l'Italia bella nel mondo. Perché
2: c'era Marco Bazzecchi, un pilota di MotoGP.
1: Marco Bazzecchi pilota
0: okay. di MotoGP. Quindi allora, era proprio un completo, diciamo, di campioni.
1: Foto che è diventata virale proprio per via dei personaggi in questione, ma anche della situazione. Il problema è che poi questa foto è stata ripostata nella versione originale, ma pubblicata da Laura Pausini sul suo profilo che conta milioni di follower, dove la sua figura era visibilmente ritoccata, allungata, snellita, non c'era più un po' di ritenzione idrica che credo sia normale.
0: Allora,
1: il viso di una ventenne.
0: Devo
1: e
0: fare
1: apriti
0: una premessa.
1: Cielo, apriti
0: una premessa.
1: Cielo.
0: Non conosco donna, te compresa, che non manometta le foto.
1: Anche tu, Pippo, ritocchi le foto.
0: Mai, è rarissimo.
1: Pippo ritocca
0: solo se
1: le foto.
0: Solo se c'ho la pancia di fuori.
1: Pippo ritocca
0: le foto del volto. Liscio. Non le ho mai ritoccate. Ho ritoccato
1: allora,
0: la pancia.
1: Facciamo così: 9 persone su 10 ritoccano le foto. Ora bisogna capire quanto
0: le donne
1: è esagerato
0: tutte, le donne
1: il ritocco.
0: 10 su 10 le ritoccano.
1: Sì, anche gli uomini Pippo, li ritoccano.
0: No,
1: li ritoccano. Per certo tutto vedi parti allisciate del viso.
0: Allisciate.
1: O te va a capigliare la foto. Anna Chiara, cercami un attimo
0: allora.
1: La foto allisciata di Pippo.
0: Ma quale allisciata?
3: Adriana, hai ragione.
0: Allora, tutta sta polemica, alimentata da una signora che non voglio nemmeno nominare, che in Italia appunto raccoglie sempre questo livore social, questa cattiveria sociale, questa invidia sociale, e la tira fuori e sapendo di riscontrare poi tanti che ha ritoccato. Io vorrei andare da tutte quelle, soprattutto donne, che stanno criticando, commentando Laura Pausini, cattiverie su cattiverie, e vorrei andare a vedere le loro foto. Vorrei fare solo questo.
1: Il
0: trovo
1: problema...
0: che sia oscena questa cosa. Poi Laura Pausini è libera di farsi magra, grassa quanto vuole, non è che...
1: Il problema è che sei Laura Pausini e una piccola accortezza dovrebbero avere star come Laura Pausini, perché non è l'unica, Pippo, è che diciamo o vi fate aiutare sui social oppure quando una foto non è tua ma già circola su tutti i portali, su tutti i giornali, di fare un po' di attenzione al ritocco che non sia così evidente. Poi per il resto Laura Pausini, Kim Kardashian, Belen Rodriguez possono fare quello che vogliono.
0: Anche Jennifer Lopez,
1: ma
0: tutte ritoccano.
1: Tutti, Pippo, 9 persone su 10.
0: Però quasi sempre sono persone che nelle foto sono ritratte da sole. Il problema lì era che era insieme agli altri. Ma al di là di questo, no? Io dico, ok, Laura Pausini ha ritoccato la foto. Chi di noi non sa che tutti ritoccano le foto? Perché bisogna andare a rompere le palle a quel personaggio lì? È proprio voluto, secondo me. C'è un po' di cattiveria social nei confronti di questa artista italiana che, lo ricordiamo, rimane un manifesto nel mondo del nostro paese e che andrebbe sempre rispettata. Se proprio vuoi pensare una cosa, te la tieni per te. Non è che, ritoccato la questi cazzi,
1: il problema è molto più delicato e più ampio.
0: No,
1: che
0: non è molto più delicato,
1: ovviamente,
0: come dico io.
1: Vedendo, insomma, persone, personaggi perfetti, perfettissimi sui social, da lì nascono, come dire, complessi, ma bisognerebbe capire e comprendere una volta per tutto, ma lo diciamo soprattutto alle generazioni più giovani, che i social sono fantascienza. Si mostra una vita che spesso non si ha, si mostrano amicizie che non si hanno e si mostrano dei corpi che in effetti... Io sulla spiaggia sti corpi perfetti non li vedo.
0: Ma
1: posso dire? Io non li ho visti quest'anno in spiaggia corpi perfetti, nessuna spiaggia.
0: Allora, quindi
1: per
0: quando
1: cui...
0: vedrete la foto con Yannick Sinner, Kimi Antonelli, Marco Bezzecchi e Laura Pausini, fatevi i cazzi vostri. Cioè, state tranquilli, state sereni.
1: In altri paesi, Pippo,
0: ritoccato.
4: Il mio sbaglio più grande, ma che rifare?
0: che rifarebbe. Brava ognuno, Laura.
1: Ognuno fa
0: Tutti
1: quello
0: tinne.
1: Che vuole. Ognuno fa quello che vuole, però bisognerebbe introdurre anche in Italia una legge con una scritta visibile sulle foto, foto modificata, perché esiste in altri paesi, anche sì. d'Europa. Cioè, invece adesso però si mette la dicitura AI.
0: Ma se esistesse questa legge in Italia, tutte le foto con presenti delle donne che si mostrano sui social andrebbero
1: scritto ritoccate. Pure gli uomini
0: tutte le donne, tutte le foto ritoccate.
1: Tutte le foto in generale.
0: Vai. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat

0: Yours. Bella questa canzone di Jason Bratz.
1: Sentiamo.
2: Arianna, stai dando numeri sbagliati. 9 su 10 non ritoccano le foto. C'ha ragione Pippo.
0: Bravo.
1: Ma cosa dici?
0: Degli uomini. Ma non è vero.
1: Aspetta un attimo.
0: Non ho mai fatto una foto con un mio amico che mi ha chiesto: aspetta, dammela, la dobbiamo prima ritoccare.
1: Però tu sei un personaggio pubblico e la premura di.
0: Ma non è vero.
1: Levigare.
0: Le donne, anche che non sono personaggi pubblici, chiedono di toccare e ritoccare le foto.
1: Allora,
0: non sono per forza personaggi
1: io
0: pubblici.
1: Io ho detto, ma non l'ho detto io, caro ascoltatore, lo dicono le statistiche.
0: Ma
1: no,
0: la stessa signora che ha criticato la Pausini, voglio dire, che ha fatto nascere il caso, è la prima che ritocca le foto, Non la voglio nominare, non mi va di nominare, però è la stessa persona, è sempre lei.
1: Vabbè, allora, le foto vengono ritoccate, questo è bene saperlo e è bene chiarirlo, ma proprio per il benessere fisico e mentale di ognuno di noi e anche i personaggi pubblici. L'unica accortezza che un personaggio pubblico e molto conosciuto dovrebbe avere, a mio avviso, è quello di farsi aiutare da qualche social media manager, da qualcuno che non
0: deformi. Ma secondo te
1: deformi...
0: Laura Pausini non ha il social media manager? Stai scherzando?
1: Secondo me in quel momento quella
0: no,
1: è una foto
0: è una
1: fatta
0: comunque,
1: sul momento,
0: perché lei è di carattere, così fa le cose che le passano per la mente e va benissimo.
1: Bisognerebbe che qualcuno aiutasse un po' di più a gestire queste foto,
0: secondo
1: perché
0: me non è quello
1: la
0: il problema
1: parte,
0: bisognerebbe
1: parte...
0: che qualcuno si facesse i cazzi suoi, che è diverso.
1: Tipo, non
0: invece
1: ti arrabbiare
0: di stare là. No, io detesto questa roba, purtroppo.
1: Non ti arrabbiare, andiamo da Stefania da Bologna.
0: Ciao,
1: che
0: Stefania,
1: non ritocca.
0: Buongiorno.
1: Ciao Stefania.
3: Ciao, buongiorno, ciao
1: buongiorno.
3: Ragazzi.
0: Come stai,
1: buongiorno.
0: Stefania? Bene, piacere di conoscerti.
3: Bene, piacere mio, è la prima volta, sono molto felice.
0: No,
1: allora,
0: anche noi
1: benvenuta.
0: Siamo felici, grazie.
1: Tu ci hai scritto che non ritocchi le foto, ma sostieni, come giustamente
3: no.
1: dicevo anch'io, che gli uomini ritoccano le foto in egual misura rispetto alle donne,
3: sì, sì.
1: anche se non lo ammettono. È vero,
3: sì.
1: sono d'accordo.
3: Sì,
0: per
3: sì,
0: me stai dicendo anche tu una cazzata se pensi
3: no,
0: che
3: no.
0: Stefania, se pensi che tutti gli uomini ritocchino le foto così
1: no,
0: come tutte
1: no,
0: le donne
1: no.
0: stai dicendo una cosa molto grave, perché la verità è che quando io faccio una foto con una donna, soprattutto del mondo dello spettacolo,
1: sì.
0: puntualmente mi viene chiesto di analizzarla, di guardarla,
1: ma è giusto,
0: e viene chiesto,
3: no,
0: esatto,
3: vabbè,
0: è giusto. E di ritoccarla,
3: ma neanche tutte le donne ritoccano, ma neanche
0: però
3: gli uomini, ovviamente.
0: La proporzione è la sproporzione è gigantesca. Non è 9 su 10 uomini,
1: diciamo,
0: e 10 su 10 donne,
1: è
0: 1 su 10 uomini e 9
3: sì.
0: su 10
1: poi,
0: donne.
1: Dipende.
0: La verità è
3: solitamente ritoccano le foto gli uomini che si credono bellozzi e si vogliono ancora vedere più belli.
1: Ma magari quelli che hanno un'attività social, quelli che

0: devono pubblicare. Ok,
1: sì, è vero,
0: quelli
1: anche,
0: che devono pubblicare.
2: Ma io faccio le foto con Pica, o mai, abbiamo mai ritoccato la foto? Mettiamo, prendiamo una foto e la mettiamo. Quando invece fai una foto con Anna Chiara, la devi passare prima a lei, la devi vedere.
0: Dobbiamo approvare.
2: Poi entra Anna Chiara ed esce Michelle Pfeiffer a 20 anni. Ma non è normale.
0: Allora, il problema.
2: Non state bene,
0: Stefania.
1: Diciamo che chi ritocca le foto è un po' triste, perché tanto non sai, così è inutile. Cioè, magari ci piacerebbe, ma ahimè. Questo è il nostro destino.
0: Allora Stefania, il problema è che diciamo siamo sottoposti al giudizio e ci sottoponiamo al giudizio sui social. Se ci fossero meno leoni da tastiera e meno persone, mi capita anche a me, che mettiamo foto relativamente al nostro lavoro e invece stanno a guardare i miei capelli se sono fatti con la piega o meno. E quindi io per evitare tutto questo molto spesso o decido di non pubblicare la foto
2: per
0: se in quel momento non mi sento
2: leoni,
0: a mio agio.
2: Perdonami, per me Adriana, i leoni da tastiera,
0: oppure
2: cara Stefania.
0: Cioè non commentate l'aspetto fisico.
2: Cara Stefania, per me i leoni da tastiera sono anche quelli che leggono e diffondono questa tipologia di notizie, di commenti del cacchio che vengono fatti da chi vive sul livore e sulla disagio sociale che viene manifestato sui social, e c'è chi su quella roba lì ci sguazza e ovviamente quindi pubblica e ripubblica.
1: Certo.
2: Esatto, questo l'abbiamo detto.
1: Sicuramente. Stefania, dimmi.
0: No, non ti volevo interrompere, ma non abbiamo molto tempo.
1: No, dicevo, io nel mio caso, se una foto è venuta bene e mi piace, la pubblico.
0: Certo.
1: Se vedo che non sono al massimo della foto, lascio stare, non la pubblico, punto.
0: Invece noi quando siamo al massimo della nostra foto, ama ritoccarla. No, scherzo. No, Stefania, senti, ma chi è l'uomo che ritocca le foto? Sono curiosa, chi è accanto a te, qualche amico tuo che ritocca le foto? Perché per dirlo evidentemente ci avrai un esempio proprio a te vicino.
1: Ma persone magari che non sono amiche, perché non ritengo.
0: Sono conoscenti,
1: amici, ma magari
0: che vedi
1: conoscenti
0: sui social.
1: Sì. Okay, mi capita di vedere e dicevo, mazza, dico, però non me lo ricordavo così, capito?
0: E vedi tutta la allora parte di dietro, tutta deformata. Addirittura i video, c'è una nota showgirl, non faccio nomi perché già non se la sta passando bene in questo periodo, che ha pubblicato un video quest'estate dove cantava e nel frattempo l'asta del microfono era deformata. Anche durante l'esecuzione di un video si può addirittura trasformare la propria immagine, trasformando ovviamente tutto quello che c'è dietro e intorno.
2: Certo. Vabbè,
1: certo,
2: dai.
1: Certo.
2: Magari io quel video l'ho visto, se ha cantato bene, ho detto, ha cantato bene, non è stato lì a dire, ha ritoccato, fa chi se ne frega.
0: Dai, vabbè,
2: ma
0: vabbè,
2: chi se
0: ognuno
2: ne frega.
0: Fa le sue considerazioni.
2: Stefania,
0: ma
2: grazie mille.
0: Si fanno
1: grazie
0: in silenzio.
2: È stato
1: buona
2: un piacere,
1: chissà
2: te, grazie.
0: Ciao Steffi.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano. Io le foto non le ritocco, brutta sono, brutta resto. Vinco con la simpatia, che devo fare?
2: Che devo fare?
0: Va bene.
4: Buongiorno kiss. Io non ho mai ritoccato una foto.
2: Bravo.
4: Che ho pubblicato.
0: Poi c'è da dire che in molti casi, pure se ritoccate,
2: no, ma non è
0: niente. No, scherzo.
5: Pippo, caro, mi dispiace deluderti, ma io sono una donna che non ha mai ritoccato nessuna foto.
2: E chi ha detto che
5: non
2: che siete
5: non ne
2: tutte...
5: troverai mai una poche foto posto, però
2: ma io
5: nessuna
2: ho detto
5: è mai stata ritoccata.
2: Ho
5: fiera
2: detto
5: delle mie rughe, perché ognuna è un'esperienza.
0: Ma
5: felicissima di non ritoccarle.
2: Non mettermi in bocca
5: non
2: parole che non ho detto.
5: Non essere uguale alla massa.
2: Esatto.
5: Che è di plastica ormai.
2: Ok, io non ho detto che le donne, tutte le donne ritoccano le foto, ho detto che se tra quelli che ritoccano la maggioranza sono le donne, non gli uomini. Quindi ho detto questo, non ho detto
0: ma
2: tutte le donne ritoccano, perché ne conosco tante che non toccano niente, fanno la foto e pubblicano. Basta.
0: Magari ci fosse solo il ritocco delle rughe, qui parliamo proprio di app super specializzate che ti cambiano completamente i connotati. E quello può essere pericoloso per una serie di altri motivi. Magari torneremo sull'argomento. Intanto grazie come sempre a tutti voi che interagite su tutto quello che diciamo, su tutto quello che vi propiniamo. Ciao, torniamo domani.
2: Ciao,
0: che è venerdì.
2: Ciao.
0: Momento dance, tra le altre cose.
2: Renata ha fatto un ritocco in un posto particolare.
1: Sì, sì.
0: No.
2: Allora, torniamo domani e buon giovedì a tutti con Bill Medley e Jennifer Warnes, bellissima canzone su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti.

0: Venerdì 11 di settembre, un saluto dai mattinieri Max Poli Laleti.
1: Buongiorno.
0: Sono un po' giù di voce stamattina.
1: Sì, anche io, sai.
0: Salutiamo Andrea Cimmino.
1: Sì, buongiorno Andrea.
0: C'è Andrea in regia. Noi partiamo con la sigla, pronti, perché poi abbiamo bisogno dei vostri contenuti che ci possono arrivare con tanti messaggi vocali. Prima sigla, dai.

0: animo, animo, ammaxelletti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, ammaxelletti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Buongiorno, ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Dai, che venerdì. Allora, vocali per darci il buongiorno a questo numero:
2: 347-490-0042.
1: Dai, iniziamo con la musica più bella e tra poco anche tutta l'attualità su Radio Kiss Kiss.

0: energia, ragazzi, stamattina. Madonna, Danceteria, la prima sentita insieme. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
2: Animo, animo.
0: Forza, ragazzi. Dai, che ce la possiamo fare anche in questo venerdì mattina. Vi parliamo dalla sede romana di Kiss Kiss. Anche stanotte è venuto giù un sacco di pioggia da queste parti. L'Italia è un po' divisa in due, no? Centro-nord, piogge. Cambio repentino del tempo, un po' meglio al sud, anche se pure lì qualche perturbazione è arrivata. Non la riapriamo come ieri sulla questione temperature, ma parlateci di voi stamattina, dai, come approcciate questo weekend che sta per arrivare? Cioè, è un weekend di lavoro o comunque questa giornata inizia con la speranza di dire mi rilasso questo fine settimana, oppure faccio la cosa che mi piace, mi godo ancora qualche giorno. Sì. Di mare, laddove possibile, di lago, di vacanza in collina, che ne so, qualche ora. Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vuoi dire qualcosa la Leti, che ti vedo bene oggi?
1: Sì. Mi vedi bene?
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: sei sicuro?
0: Ero ironico.
1: Cambiati gli occhiali, appunto, cambiati gli occhiali, non mi vedi, sono un cacatuo, ma non lo vedi? Sembra un cacatua.
0: Di nuovo sta storia del pappagallo cacatua.
1: Eh sì, ma guarda che capelli.
0: Vabbè, non ho capito che vuoi dire, scusami, vabbè.
1: Perché allora, i capelli tirati qua, dritti, sono un cacatua.
0: Va bene, allora ripartiamo, anzi cominciamo come facciamo ogni mattina, dando un'occhiata ai giornali, le prime pagine. Oggi, lo sapete, ci avrete già in tanti fatto caso, oggi è una data che in un modo o nell'altro è stata... è storica, no? Per l'umanità tutta, per l'attacco agli Stati Uniti del 2001, per il crollo delle Torri Gemelle e tutti gli altri attacchi che seguirono. E quindi tutti i giornali aprono con questa notizia: gli Stati Uniti ricordano i 25 anni dall'attacco delle Torri Gemelle. E quindi, insomma, devo dire, gran parte della stampa italiana anche si concentra su questo aspetto. E poi si scrive tanto della legge elettorale, con ovviamente discussioni sempre accese tra maggioranza e opposizione. E poi ieri la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di 0,25. Dice, vabbè, 0,25 che vuol dire? No, vuol dire che, per esempio, chi ha un mutuo a tasso variabile pagherà di più, chi ha debito pagherà di più. È vero anche che chi ha credito guadagnerà qualcosa. E quindi, insomma, bisogna vedere da quale punto di vista, da quale punto di vista la vedi la cosa. Comunque iniziamo con quello che scrive il Corriere.it: legge elettorale, la maggioranza si ricompatte e arriva il sì del Senato, Meloni tornano le preferenze, ma l'opposizione attacca, non è vero. Io su questa cosa vorrei capirne di più, cioè se una parte dice tornano le preferenze, l'altra parte non è vero, com'è possibile? Cerchiamo di capirlo magari dopo. Allora, la Repubblica apre: Meloni nella palude, al Senato la maggioranza arriva a un passo dal crollo, poi si ricompatta e boccia le preferenze, boccia quelle là volute dal PD, no? L'emendamento proposto dal PD, e ne ha fatto appunto un altro suo, insomma. Lettera del governo inviata a Bruxelles per chiedere flessibilità e il caro energia. La Banca Centrale Europea alza il tasso di interesse dello 0,25%. La stampa di Torino: sull'energia e scontro governo industriali, accise, un altro taglio. Meloni: più petrolio e gas dalle trivelle. Orsini: presi in giro su nucleare e rinnovabili. Sulla prima del Messaggero di Roma: preferenze, la maggioranza si blinda, il centrodestra si ricompatta e respinge l'emendamento del PD, le opposizioni gridano la vergogna, Meloni tornano fino a 3 nomi sulla scheda, sinistra dicono, dalla sinistra vedi, non credibile, Conte e Renzi, voi incoerenti, attaccano dunque dall'opposizione. Il giornale decide di aprire con il ricordo dell'11 settembre, non a caso i due editoriali, quelli di Cerno e Feltri, sono scritti su due colonne che rappresentano le Torri Gemelle e con una piccola parte più sporgente nella parte alta a simboleggiare l'11 settembre, 25 anni dopo, scrive il giornale. Questo giorno ha spezzato la storia e cambiato l'Occidente un quarto di secolo. Dopo un quarto di secolo dopo si fanno i conti con quella tragedia. Ecco 10 pagine di approfondimento sul giornale. La Verità apre con: cancellati messaggi tra la Vitola e Ranucci nei giorni della bomba, Walter resta in carcere, clamorosi sviluppi. E poi da Bruxelles solo mazzate, l'Unione Europea ci alza le tasse e i tassi. Sul resto del Carlino: energia, allarme, inflazione, tassi più alti, salasso mutui. Il Mattino di Napoli: preferenze, maggioranza unita, la votazione in Senato sulla riforma elettorale, il centrodestra si ricompatta, ne ha respinto l'emendamento PD. Chiudiamo con lo sport. Ieri in Champions League debutto del Como, migliore non poteva essere, ha vinto 4-1 contro il Lipsia.
1: 4-1.
0: Questa squadra
1: però...
0: che ha fame, ha campioni, ha giocatori, che una squadra che gioca benissimo, e fa continui cambi di fronte, ha tante azioni, rischia di subire il gol che effettivamente subisce, ma poi ne fa tanti, e quindi favola Como. Questa è l'apertura della Gazzetta dello Sport, storica vittoria in Champions, spettacolo e gol, travolto il Lipsia, apre Baturina, Dia vola, poi Paz illumina e Fabregas dice e dobbiamo ancora crescere, meno male, insomma, veramente una bellissima squadra. Sulla prima del Corriere dello Sport, meno male che Cesc Fabregas, vince solo Fabregas, Champions grazie all'ex Barça, il nostro calcio si riprende la scena. La Roma invece pareggia in Turchia 1-1 contro il Fenerbahce, un comodo cinema, Roma pari nella bolgia. Tutto sport, l'Italia è il Como, spettacolare storico debutto in Champions, 4-1 a Lipsia, Fabregas in trionfo. E poi Douglas terapia d'urto, retroscena, ecco come Spalletti ha scosso il brasiliano restituendolo alla Juve e anche al Brasile che l'ha convocato. E poi ieri la festa degli azzurri della pallavolo, parte la festa a Napoli per l'Eurovolley, l'Italia vince 3-0 contro la Svezia. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre, e allora vai con i vocali
1: a questo numero 347 490 0042.
0: Dai, raccontateci un po' di voi, come inizia questa mattinata, un po' lo stato d'animo, poi come sempre quello che ci raccontate, ecco, ci ispira per parlare di uno o più argomenti insieme. Dai, forza ragazzi, vi aspettiamo e animo, animo!

0: forza ragazzi. Le 5 e 16 minuti, buon venerdì a tutti. Siete con Radio Kiss Kiss. Ce la fai a dire un animo animo, Laleti?
1: Certo, animo, animo, animo.
0: Molto bene, brava, sei stata convincente, dai, molto. Ragazzi, siamo cotti noi qua. Dice, vabbè, che avete fatto?
1: No.
0: Diciamo, io non ho dormito perché non posso più permettermi, e questo credo sia una cosa condivisa di chi è sopra gli anta, diciamo,
1: sì,
0: chi è sopra i 50. Cioè, la sera prima, se mangi un po' troppo pesante e poi la paghi la notte.
1: E che
0: no?
1: Hai mangiato di pesante?
0: Ho mangiato un polpo al sugo. Mi è rimasto lì.
1: È pesce, cioè, polpo,
0: i tentacoli mi tornavano su.
1: Ah, ti sono rimasti un po' attaccati allo stomaco i tentacoli.
0: Come direbbe Sica, me se ripropone, capito? E
1: ti
0: allora ho dormito malissimo.
1: No, io ho dormito male perché ho un problema alla spalla, quindi non riesco mai a trovare la posizione adatta, però vabbè.
0: Vabbè, tu hai diversi problemi, ora vai a capire
1: sì,
0: quale.
1: Sì, sei tu.
0: Vedi, grazie.
1: Prego.
0: Allora, vi sentiamo, avete tutti i vostri problemi,
1: sì,
0: ne vogliamo parlare. Dai, stamattina liberi, via.
2: Sono Maile Como, la mia sveglia all'alba, 4:20 in piedi, turno di mattina. Però saluto sempre tutti i miei colleghi e animo, animo,
1: animo.
0: Io pensavo, sai, però abbiamo festeggiato la vittoria del Como, Mailen di Como forse non interessa tanto del calcio, non so, pronto?
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
3: Finalmente manca sempre meno alle meritate vacanze dopo un'estate passata interamente al lavoro, circa un mesetto, e poi finalmente si va in vacanza.
0: No, meritate ferie, dai, forza, buongiorno.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Davide da Piacenza, in partenza per il turno del mattino. È già per poco che non mi sentivo, perché comunque poi che sono dei turni non sono più di sentire la radio. Niente, stamattina
1: sì,
4: ho aperto il garage, ho sentito una musica celestiale dei 15 gradi. Fantastico, sono dei mesi che non vedo 15 gradi sul cruscotto della macchina.
0: Dai, si respira, dai, dai.
4: Vabbè, niente, animo, animo e buon venerdì a tutti.
0: Ciao, saluto, buongiorno. Vai, guarda.
5: Buongiorno Max, buongiorno Laleti, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Kiss Kiss. Eleuterio da Latina. Io questo weekend lo trascorrerò insieme alla famiglia come sempre.
1: Sì.
5: Domani sabato porterò mio figlio alla pista, al Sagittario, che lui c'ha 5 anni e guida le minimoto. È un piccolo pilota.
0: Hai capito?
5: Ha questa passione.
0: Li coltiva da un po'.
5: Gliela lascio coltivare. E poi domani sera andremo a mangiare una pizza tutti insieme.
0: Dai, ci sta, che bello. Buongiorno.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno Ok. Io lancio una maledizione. Il cagotto quando è fermo in colonna per il geometra che ha progettato una rotonda in prossimità di un ponte che serve il paese dove io vivo. Questa rotonda è messa in sostituzione di un semaforo. Peccato che la rotonda è stata progettata talmente bene che i tir non passano. E io vivo in un paese che praticamente ha le cave, ok? Marmo di Zantoppio. Voi avete una vaga idea di cosa entra e esce di blocchi di pietra e polveri di marmo per le vostre creme da questo cazzo di paese? Avete una vaga idea di quanti tir transitano ogni giorno
0: ma
6: su quel cavolo di ponticello che è stato ripristinato perché stava per crollare sotto il peso? Una strada c'è per entrare e uscire. Ho dovuto fare la pista ciclabile per andarmene dal paese questa mattina. Questa è stata la loro soluzione, la pista ciclabile.
0: Mamma mia, vai.
6: Io non ho parole, solo parolacce, ragazzi.
0: Roberta, ciao, salutaci Bergamo, il tuo paesino. Buongiorno.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Pierangelo dalla provincia di Pavia. Oggi è il mio primo giorno di ferie, direzione Cesenatico. Speriamo nel tempo. Chissà tutti.
0: Ma sono tanti che stanno andando in ferie questa settimana. Che c'è? Che vuoi dire?
1: Che io un giorno vorrei farmi un viaggio con Roberta. Ecco. In macchina.
0: Nervoso.
8: Buongiorno mattinieri.
0: Guarda
8: situazione.
0: Qua.
1: Ciao.
8: Arrivato a casa a 1 di notte ieri per treni bloccati.
0: Per il maltempo, mamma
1: sì,
0: mia, visto.
8: Era veramente il panico ed il delirio.
0: Mamma mia.
8: Non si riusciva a capire cosa fare perché poi nessuno che ti guidava.
0: Ma comunque ieri ragazzi veramente, cioè noi vi parliamo dalla sede romana Kiss Kiss, qua veramente venuta tanta di quell'acqua giù, ma come anche forse non come è successo per carità a Cremona, che sono lì ha grandinato, anche qui non ha grandinato non mi pare, però a un certo punto sembrava non finisse più.
1: Sì,
0: tant'è vero che poi, che è tanto per cambiare, sai, quando ci sono pure le prime piogge importanti dopo l'estate il fogliame che blocca le vie di sfogo e che blocca le fognature, insomma, ha fatto allagare le strade. Lì ti chiedi: ma perché non le hanno liberate queste vie di fuga dell'acqua? Chissà
1: ma
0: perché.
1: Perché noi gli interventi li facciamo sempre dopo, devi sapere.
0: Tutto posto,
1: non
0: tutto
1: si può fare prima, ma stai scherzando?
0: Dai, tra poco le notizie di secondo piano.
9: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
10: Animo, animo!
9: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e

0: La vostra nostra di Gaia su Radio Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi, la Leti sei pronta?
1: Sono prontissima.
0: Con la sigletta, dai, sì.
2: Vai. Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Oh, eccoci qua, buongiorno. Sono le 5:28 in assoluta diretta e state ascoltando, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, noi siamo i mattinieri, ditelo in giro, se qualcuno vi chiede, oh, che radio stai sentendo? Ditelo che è Kiss Kiss, capito?
1: Certo.
0: Perché così ci ritroviamo, no? Capito?
3: Però io non sono d'accordo con questa cosa.
0: Se lo fate, cioè, c'è un cadeau che vi porta la Leti a casa.
1: Addirittura un cadeau.
0: Un pensierino, dai. Buongiorno Leti, cosa hai preparato per noi stamattina?
1: Allora, questa mattina ho preparato 3 notizie. Ti posso dare anche qualche anticipazione?
0: Sì, dai.
1: Parliamo di medicina, di storia e anche di cultura.
0: No, stamattina ragazzi ci siamo uno spessore veramente.
1: Certo.
0: Che cosa credi? Allora iniziamo da la ricerca che fa passi da gigante, fa passi importanti anche per la nostra salute. I ricercatori dell'Università Cattolica di Roma hanno sperimentato uno spray nasale capace di trasportare fino al cervello sostanze che proteggono i neuroni. Dice, vabbè, ma che vuol dire? Questo modello sperimentale, ecco, serve a combattere l'Alzheimer. Le nanoviscicole, si chiamano così, utilizzate, sono riuscite a raggiungere l'ippocampo, una delle zone appunto fondamentali della memoria, riducendo la neuroinfiammazione e preservando le funzioni neuronali. I neuroni, per intenderci.
1: Sì.
0: Cioè, ci sono risultati positivi che sono arrivati anche dai neuroni umani studiati in laboratorio.
1: Si fa ben sperare questa
0: cosa. Fa ben sperare, siamo ancora nella fase preclinica, quindi non è una cura disponibile, però la strada è decisamente interessante.
1: Certo.
0: Soprattutto c'è un'idea affascinante, arrivare al cervello passando per il naso con uno spray, cioè
1: No, vorrei dire una cretinata, però diciamo che sono molto vicini, cioè stiamo parlando di
0: La ricerca fa fastidio gigante anche contro malattie importanti purtroppo come l'Alzheimer. Poi parliamo di ritrovamenti storici, perché a Tivoli è stata trovata una lastra ancora nella sua posizione originale con l'iscrizione Submagnum. Ecco,
1: sì.
0: Cioè praticamente il luogo dove i romani seppellivano i fulmini. Qui viene il bello, perché gli antichi romani, un luogo colpito da un fulmine, per loro poteva diventare uno spazio sacro, no? Le tracce di ciò che era stato colpito venivano raccolte e sepolte in luogo consacrato attraverso un rituale. L'iscrizione ritrovata a Villa Adriana fa riferimento
1: a Summano.
0: Summano, sì, la divinità associata ai fulmini notturni, insomma. Non quando cade un
1: fulmine.
0: Noi
1: quando cade chiamiamo un fulmine.
0: Aspetta, stavo dicendo una cosa. Vabbè, concludi.
1: No, vai.
0: Ho sbagliato noi quando cade un fulmine chiamiamo l'elettricista, loro chi chiamavano? Una divinità.
1: Oggi chiamo anch'io su mano.
0: Chiamalo, anche non bisogno. Allora, poi restiamo nella capitale, perché su Colle Oppio, nell'area delle Terme di Traiano, diventate finalmente poi visitabili, tra l'altro spazi archeologici rimasti a lungo inaccessibili, finalmente sono visitabili. Tra i tesori ci sono la cosiddetta città dipinta e il grande mosaico, cioè che è una gigantesca rappresentazione di una città marittima romana vista quasi dall'alto, con edifici, templi e anche strutture urbane. Il complesso era stato scoperto decenni fa, ma ora una parte viene aperta per la prima volta al pubblico dopo gli interventi di restauro.
1: Che bello, che meraviglia.
0: 2000 anni prima di Google Maps c'era chi già aveva pensato, no? Facciamo vedere tutto dall'alto. Una sorta di Google Map mosaico, bellissimo, veramente.
1: Bello.
0: Dai. Ragazzi, dai, parlateci delle vostre scoperte.
1: Sì,
0: sono tante cose scoperte in queste ore.
1: A questo numero 347 490 0042.

0: con la canzone di Dua Lipa nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Dai, buon venerdì a tutti ragazzi, vi sentiamo, torniamo a sentire le vostre storie,
1: certo.
0: Come inizia questo venerdì, volete commentare un fatto d'attualità, volete insomma raccontarci invece della vostra attualità,
1: mm-hmm.
0: C'è solo un numero, questo
1: 347 490 0042.
2: Buongiorno Max, buongiorno Lady, buongiorno.
1: Ciao.
2: Mattinieri, viva il venerdì, viva yuhu. Alfonso dalla provincia di Napoli.
1: Mi sa che non lavora nel weekend Alfonso.
3: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
1: Ciao.
3: Sempre Claudio di Augusta presente, animo.
0: Dai, Claudio, buongiorno.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Cosimo da Bitonto.
1: Ciao Cosimo.
4: Tutto spasatore già operativo. Ore 6:04:30 di mattina.
0: Dai Cosimo.
4: Volevo salutare mio nipote Pasquale, conduttore di autobus.
0: Allora conducente,
4: animo,
0: forse.
4: Animo, infatti. Buona giornata. animo.
0: Forse è meglio conducente, ma va bene lo stesso, sottigliezze, vai, pronto.
4: Sono mattinieri, buongiorno.
1: Ciao.
4: Senti, buongiorno Max, Costantino dal Cilento.
1: Ciao,
4: autotrasportatore.
0: Oh, bene.
4: Un saluto a tutti i miei colleghi, siamo in piena campagna pomodori 2026.
0: Ah.
4: Un saluto a tutto e animo.
0: A me quello deve essere stato il pomodoro, che il ragù,
1: perché te lo metto il pomodorino piccolino, te lo metto intero e non lo taglio, forse
0: no,
1: è quello che ti è rimasto
0: fatto male,
1: stomaco.
0: Ma non sono l'unico che ha mangiato pesante.
5: Ciao Max, ciao Laletti, buongiorno mattinieri, io sono Pietro da Cuneo. E a proposito di mangiare pesante, ieri sera ho mangiato purea di patate con cotechino e adesso sono lì che girano, vanno su e giù.
1: Allora, vabbè, il cotechino è sì, ci sta che può essere pesante.
0: Buono, ragazzi. No, ma il guaio è che quando superi una certa età, no? Cioè, ma già dopo i 45, insomma, certe cose di sera a ridosso dell'andare a dormire, poi insomma, è sbagliato perché la digestione è molto più lenta, poi con l'avanzare dell'età, sai, com'è che si chiama? Il piloro non è più lo stesso.
1: Il cervello tuo non è più lo stesso.
0: Il piloro è praticamente, chiamiamolo la valvola dello stomaco.
1: Sì.
0: Quindi come i tichini, te si ripropone tutto. Capito? E allora vai di antiacido, quelle robe lì, ma poi insomma non dormi più praticamente, quindi... Un saluto a te, buongiorno.
6: Kiss a tutti, Mario da Napoli. Per quanto riguarda la signora di Bergamo, tranquilla, non è solo lì. A Napoli ne hanno fatto tre in prossimità dell'aeroporto.
0: Le rotonde?
6: E le hanno sbagliate tutte e tre, che addirittura le hanno chiuse a metà. Quindi di che parliamo?
0: È vero, me le ricordo.
6: Ciao a tutti da Mario, Napoli.
0: Ciao Mario, le rotonde sbagliate da Bergamo a Napoli, come avete sentito.
1: Sì.
0: È pronto.
7: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
7: Fabio da Biella. Magari le vacanze, magari le ferie.
0: Mm.
7: Purtroppo in questo periodo si lavora sempre, anche il sabato e la domenica. Io faccio l'autista, di notte in questo momento sto facendo la consegna del pane.
0: Forza.
7: Un abbraccio ragazzi, è sempre in gamba. Ciao.
1: Grazie. Un abbraccio.
0: Beh, prima o poi toccheranno anche a te però le ferie, dai.
1: Sì.
0: Pronto.
8: Buongiorno a tutti, buongiorno Leti, buongiorno Max.
0: Oh, tiriamoci su, dai.
8: Sono Luciana dalla provincia di Chieti e mi accingo ad andare a lavorare, però oggi con una felicità in più.
0: Si sente proprio.
8: Mia figlia ha finito gli esami ieri.
0: Bene.
8: E quindi presto, presto la laurea in ingegneria.
0: Oh, dai, bella soddisfazione di una mamma, un po' più di entusiasmo però. Beh, dai,
1: un po' sonnata, dai.
0: No, perché oddio, sembrava stesse per darci una brutta notizia, ma invece era bella. Oh, ci sono le gemelle, la lì.
9: Finalmente, dai. Ultimo giorno lavorativo della settimana. Un bacio dalle gemelle diverse da Melfi, provincia di Potenza.
0: Le gemelle, che
1: sì.
0: Cosa vuoi di più stamattina? Allora, dai, vi sentiamo ancora tra poco. Storie da mattinieri, perché la prima ora è particolarmente dedicata alle vostre storie, ai vostri messaggi. Tra poco scopriamo anche i segni zodiacali più fortunati del giorno. Intanto, Guelo, Alvaro Soler, Roy Paci, canzone nuova, Il Sole.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss Kiss.

0: mia, ragazzi, quanto entusiasmo stamattina. Buongiorno, buon venerdì mattina. Le 5.45, la saluta diretta, sì, con Max Poli
1: e la Lidi.
0: Noi siamo i mattinieri di Radio Kiss Kiss, noi e voi insieme ci raccontiamo un po' di cose. Ecco, in apertura vi abbiamo chiesto un po' come va stamattina.

0: mangiare. Cioè, io ricordo, ragazzi, che tornavo dalle serate in discoteca e mi fermavo a mangiare le peggiori cose di notte e poi andavo a dormire.
1: Io ricordo a 20 anni e mangiavo mezzo chilo di pasta da sola.
0: No, dico, se ora, però vabbè, prima di dormire alle 5 del mattino ti fermavi alla cornetteria, croissanteria, ti mangiavi delle cose con la crema, o peggio ancora trovavi
1: lo zozzone
0: per strada, che ti faceva dei panini luridi, o quello upereo mousse, quindi proprio
1: vorrei dire una cosa,
0: e dormivi una favola.
1: Però il termine zozzone non perché era sporco, perché all'interno del panino tu avevi praticamente tutti gli ingredienti e tu facevi questo e quindi riempivi sto panino, oltre che con la carne, quello che è, con 3000 cose, schifezze proprio.
0: Ora, piloro o non piloro, cioè a quell'età veramente digerisci anche il ferro.
1: Certo. Io comunque continuo a digerire sassi pure, però.
0: No, altra cosa che facevo secondo me con leggerezza, sono un ex nuotatore, istruttore dopo, cioè uscivo dalla piscina con i capelli bagnati in qualunque stagione.
1: Non ti viene la cervicale.
0: Cioè, ora praticamente pago lo scotto pesantissimo che un po' d'acqua mi si blocca il collo, insomma, vedi, alle volte.
1: Che cerottino che sei diventato.
0: Vabbè, sono diventato un cerottino, si dice così, va bene. Vabbè, credo che siano comuni a molti ascoltatori queste cose, le cavolate che fai quando sei ragazzo. Va bene. Dai, tra poco scopriamo i segni più fortunati di oggi e non solo, poi
1: anche
0: c'è
1: il calendario
0: nei mattinieri.
2: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: la canzone di Giorgia su Radio Kiss Kiss di Mattinieri.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: È momento dell'oroscopo con i tre segni zodiacali più fortunati di oggi, venerdì 11 settembre. Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Terza posizione.
2: Per quale segno? Per il segno dei Gemelli. Una splendida ventata di novità porterà ottimismo e sbloccherà finalmente una questione burocratica o legale che era ferma da mesi. Le comunicazioni saranno favorite, rendendo questo il momento ideale per chiarire ogni malinteso.
0: Al secondo posto, quale segno zodiacale troviamo?
2: Il segno del Cancro. I pianeti stimoleranno la vostra creatività e vi regaleranno un'armonia di coppia che non provavate da molto tempo. Seguite l'istinto nelle scelte importanti, perché il vostro sesto senso oggi sarà semplicemente infallibile.
0: E al primo posto, il segno più fortunato di oggi è?
2: Il Capricorno. Un eccellente recupero psicofisico vi permetterà di superare con totale disinvoltura un ostacolo che sembrava insormontabile. La vostra determinazione verrà finalmente notata e premiata da chi conterà davvero.
0: Pensavo allo scatto di disinvolto. E via. Allora, facciamo un riepilogo. I tre segni più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dei Gemelli, in seconda posizione il segno del Cancro e in prima posizione il segno del Capricorno.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei Mattinieri.
0: Allora, venerdì 11 di settembre, la data già ci dice tanto, l'11 sì. di settembre, ma ci arriviamo. Allora, iniziamo a scoprire cosa?
2: Dei santi del giorno. Allora, aspetta, sono tanti. Allora, santi Proto e Giacinto Martiri.
0: Te lo immagini, lo si chiama? Oh, Proto, vieni qua, Proto. Proprio Proto a te cercavo.
2: Poi c'è... Andiamo avanti. Beato Ludovico.
0: Beato lui.
2: San Diomede e Santi Matteo e Gusmeo. Quanto mi piace il nome Gusmeo a me.
0: Oh, Gusmeo! Mi piace. Dove vai con Proto? Proto 2-2 cercavo.
2: Posso fare. Passiamo
0: no,
2: agli...
0: che testo i nomi.
2: Sì, sì. Passiamo agli eventi del giorno. Punto 25 anni fa, gli attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti. Quattro aerei vengono dirottati dai terroristi di Al-Qaeda, due colpiscono le Torri Gemelle e del World Trade Center, uno il Pentagono e il quarto precipita in Pennsylvania. Una giornata che cambia profondamente la storia mondiale.
0: Sì, ragazzi, ma giornata triste veramente. Poi,
2: giornata in questo giorno del 1961 nasceva il WWF. Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1945 Franz Beckenbauer.
0: Beckenbauer, mamma mia ragazzi.
2: Una delle leggende del calcio mondiale.
0: Come no, vai.
2: Buon compleanno a Enzo Ghinazzi.
0: Come?
2: Enzo.
0: Come?
2: Enzo.
0: Ah, ecco.
2: Sono romana, ogni tanto quella è Z.
0: Enzo, non si può sentire Enzo.
2: Lo so, ogni tanto è... ho capito, ogni tanto parte. Come a te ogni tanto può partire un po' di napoletano,
0: buon compleanno, riparti.
2: Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, il cantante italiano compie oggi 71 anni. Bello che

0: bello che io mi concentro sempre sulle pronunce in inglese e poi vado a sbagliare quella italiana, capito? Comunque compie
1: Enza Sessa
0: compie 86 anni Brian De Palma, regista di Scarface, Carrie e Gli Intoccabili. Concludiamo con la storia.
1: Ma Carrie era il film horror, se ricordo
0: sì,
1: bene.
0: Quella, sì, quella che.
1: Lo sguardo che uccide, cos'era?
0: No, no, Carrie era quella del.
1: Vabbè,
0: quella del fuoco.
1: Ah, vabbè.
0: Carrie.
1: Dava fuoco solo se ti guardava, così.
0: Beh, sì, quella è inquietante. Io ancora ho paura di quel film, lo sai.
1: Vabbè,
0: comunque,
1: vai,
0: concludiamo con la storia della musica. Celebriamo appunto la storia della musica con il compleanno di Moby, musicista, produttore e autore statunitense. Tra le sue hit più famose, Porcelain.
1: Porcelain.

0: Stavo immaginando un attimo nei paradisi visti nel film The Beach, bellissima, con Leonardo DiCaprio, dove c'è questa canzone che fa da colonna sonora proprio quando lui approda in questa isola che era segreta, nascosta. C'è un mare meraviglioso.
1: L'acqua è bellissima, sì, vero.
0: E beh, continuiamo a restare nella storia della musica adesso e poi tra poco ci prepariamo anche per una seconda ora dove vi coinvolgiamo ancora di più. Ci sono ancora i fatti d'attualità, gli ultimi aggiornamenti, ma su tutti poi trionfa la musica più bella dal 1977, The Tramps, Disco Inferno.

0: Disco Inferno, pronti a ripartire. Sono le 6:01 di questo venerdì 11 di settembre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Stamattina la mia voce va in fade out, sfuma.
1: Sì, insomma, pochino.
0: Un po' acciaccato, vabbè, insomma. Allora, buongiorno a tutti. Salutiamo anche il nostro regista.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla sede romana di Radio Kiss Kiss. Ricordate, ogni giorno su Kiss Kiss tra le 5 e le 7 la giornata con noi inizia molto presto con l'attualità. Tra poco ripartiamo proprio da quella, ma poi ci piace conoscere anche un po' della vostra attualità.
1: Sì.
0: Quindi, cosa prevede questa giornata? Preparatevi che c'è l'appello dei mattinieri, nome, città, mattinieri e insomma come va affrontate questo venerdì. Per rispondere esclusivamente tra poco vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: E partiamo dalla musica più bella, Tommaso Paradiso.

0: Panzaletti, forza! Ragazzi, un po' d'entusiasmo stamattina, dai, se si può. Controlla, c'è l'entusiasmo?
1: C'è.
2: Buongiorno mattinieri!
1: Senti un po'? No, non è mai troppo, dai.
0: Buongiorno ragazzi, allora poi vabbè c'è chi si lascia prendere da insomma esternazioni, ma ci arriviamo tra poco perché tra poco c'è la raffica, ci raccontate un po' qual è il vostro stato d'animo, come inizia questo venerdì 11 di settembre, è una data che purtroppo ci ricorda l'anno 2001 quando ci fu l'attentato alle Torri Gemelle, insomma ci fu l'attacco di Al-Qaeda verso gli Stati Uniti e quindi sono 25 anni oggi, ieri celebrazioni, anche oggi saranno celebrazioni negli Stati Uniti ma non solo, in tutto il mondo, per ricordare soprattutto le vittime. 3977, mamma mia, cioè
1: sì, mamma mia.
0: Non so se molti di voi, magari c'è qualcuno che non era nato nel 2001 all'ascolto, però a cosa ricordate di quel periodo, di quando successe quell'attentato in particolar modo alle Torri Gemelle, no? Perché poi ci fu l'aereo che cadde verso il Pentagono, l'altro aereo che fu fermato dalle persone all'interno del volo che sentirono delle altre notizie e quindi decisero di fermare i terroristi, l'aereo cadde su un prato e morirono tutti appunto lì nel volo, però insomma molti ricordano, ero in quel momento, perché qui in Italia era pomeriggio, no? Quindi
1: sì, sì, io mi ricordo, lavoravo per una società
0: quindi
1: italiana.
0: Era lavoro, insomma, si fermò il mondo, insomma, e tornerà a fermarsi in alcune città americane proprio per ricordare le vittime. E poi intanto ieri Trump ha parlato e ha detto fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 ad ogni americano. C'è stato un vero e proprio Trump show alla convention repubblicana di Dallas di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre. Il tycoon chiama la mobilitazione, fa questa promessa che insomma pare difficile da realizzare, che si parla di miliardi di dollari per fare una cosa di questo tipo. Poi veniamo ai fatti di casa nostra, perché ieri in discussione al Senato la legge elettorale, rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure e il muro, preferenze pure vere e proprie, no? Cioè che potevi scegliere chiunque, poi il muro alzato dagli alleati del centrodestra si ricompattano dopo e viene bocciato al Senato il subemendamento a firma Dem e da qui la protesta delle opposizioni, in pratica poi viene approvata la parte delle preferenze che è frutto di un compromesso delle forze di maggioranza, perché alla fine resta la lista bloccata con i capilista bloccati, però ci possono essere tre preferenze mentre prima era preferenze pure, quindi sappiamo bene che Fratelli d'Italia avrebbe voluto votare con i Dem perché da sempre per le preferenze pure, ma alla fine stare in coalizione vuol dire anche fare dei compromessi,
1: certo,
0: dicono, sto citando loro, e quindi è andata così tra le proteste e le opposizioni che hanno detto che insomma che la Meloni è incoerente. Poi resta in carcere Walter Lavito, l'areo confesso di essere mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, però, che ora avvierà altri accertamenti sugli affari di Lavito in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Dicono gli inquirenti, si scrivevano tutti i giorni, però ci sono praticamente
1: dei buchi nelle chat.
0: Come mai qui è scomparso all'improvviso drasticamente?
1: Non so una risposta.
0: C'era un discorso che è stato interrotto, e quindi qualcosa si tratterebbe di conversazioni, secondo le indagini, cancellate, intercorse tra i due prima e dopo l'attentato, quindi si indaga anche su questo. Ieri la Banca Centrale Europea, contro il caro energia, ha deciso di aumentare di 0,25 punti percentuali i tassi di interessi, parliamo da Banca Europea, ripetiamo. E questo che cosa vuol dire? Che la mossa largamente attesa agli investitori ha come obiettivo il contrastare, no, l'incremento dell'inflazione dovuta al rincaro dei prodotti energetici. Ma riguardo chi va bene per chi è creditore, ma chi è debitore deve pagare di più, no, sugli interessi riguardo a un finanziamento o un mutuo. Secondo le associazioni dei consumatori i mutui costeranno in media 25 euro in più al mese. Poi tanto sport, il calcio, debutto stellare per il Como nelle coppe europee, la squadra di Fabregas batte Lipsia 4-1 con le reti di Baturina, Dubicas, Diao e Perrone, Maximovic invece accorcia per il team di De Michelis, dunque per il Lipsia. La Roma pareggia 1-1 a Istanbul con i gol di Cristante, il Fenerbahce la raggiunge, appunto finisce in pareggio. Intanto a Napoli il maltempo ritarda e poi intralcia Italia-Svezia, poi si parte finalmente la partita inaugurale dei campionati di europei di pallavolo maschile, l'incontro a Piazza del Plebiscito, la presenza del Presidente della Repubblica e del Ministro dello Sport Abodi, finisce con la vittoria dell'Italia per 3-7-0. Contenta?
1: Contentissima.
0: Bene, queste sono le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire voi tra poco nei mattinieri. C'è che ti vedo strano stamattina.
1: No, sto benissimo.
0: Vabbè, allora facciamo così.
1: Vai.
0: Tra poco vi sentiamo a raffica perché tocca a voi al nostro numero
1: 347-490-0042.
2: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: cali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Forza ragazzi, sì, dai.
2: Eh no Max, non mi sta bene.
0: È sempre chi dissente. Va bene ragazzi, che mangiate oggi?
3: Carne arrosto, turcinella, saucicce, feta cazzo.
0: Quest'ultimi non tanto mi piacciono, vabbè, però ognuno c'ha i suoi gusti,
1: ah,
0: dai.
1: Sì, a me piace tutto.
0: Ah, la Leti mangia tutto, ragazzi. Sì. Infatti magrolina,
1: ma mangia.
0: Vabbè, pronto.
4: Ciao Max, Leti di Reggio Emilia. Max, volevo dire che giorno d'oggi l'elettricista è una divinità. Devi veramente pregarlo, riempirlo di soldi purché venga a sistemarti un lavoro, quindi cambia finito.
0: Perché prima parlavamo della scoperta del tempio dei fulmini, sì. No? Dice ancora oggi, insomma, era un tempio per le divinità, oggi divinità sono gli elettricisti.
5: Buongiorno, kiss kiss, un saluto. Ciao. Da Pieve Emanuele Milano, in pensione da 5 anni, ma mi devo alzare lo stesso la mattina alle 5:30 per accompagnare mia moglie alla stazione.
6: Ciao Max, ciao la Leti, ciao. Sono Roberto da Verzuolo. Sicuramente ce la posso fare, ma ho dormito 2 ore. Ieri sera ho fatto l'asta del fantacalcio. È stata molto lunga e combattuta. Gli schizzi a tutti.
0: Comprato Malen, sì, è comprato Malen. Compra Malen.
1: Io prima
0: o
1: poi
0: corsa.
1: Proverò a fare questa cosa. Vabbè, che mi diverte.
0: Perché
1: dai.
0: Scusa? Vabbè,
1: non l'ho mai fatta.
0: Pronto?
7: Buongiorno, Marina da Gallaratte.
1: Ciao.
7: Direzione Malpensa. Ma spiegatemi una cosa. Solo io, da quando mi alzo, conto le ore che mi separano di nuovo dal letto.
0: È l'età.
7: Sono stanca, avrei bisogno ancora di ferie.
1: No, lo faccio anch'io.
0: Te pareva, vai.
8: Ciao ragazzi, buongiorno. Max, buongiorno Leti, sono Cristina da Novara. Ricollegandomi a quello che avevo detto ieri, in realtà stanotte ho fatto ancora più tardi perché sono andata a dormire alle 2 e alle 4 e 45 mi sono svegliata. Comunque vabbè, dai, come diceva la Leti, si può fare anche perché la vita è fuori, non è lavoro.
0: Vai.
9: È verissimo Max, mi hai fatto tornare in mente quando anch'io ero ragazzo e con il mio migliore amico tornavamo alle 5 alle 6 di mattina dalla classica uscita notturna, quindi dalla discoteca.
0: Si riusciva a mangiare qualunque cosa e poi riuscivi a dormire, una bellezza.
10: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Ciao. Marco, autotrasportatore Bessione 86, siamo qua alla zona dell'Aquila, 15 gradi di luna.
11: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
11: Andrea dalla Spezia, weekend da paura.
0: Perché? Che fai? Che
11: sono fa? Iniziati i tornei di calcio.
1: Quindi.
0: Ma sei un papà che accompagna
1: i figli.
11: Buongiorno a tutti i mattinieri. Ernesto. Ciao. Da San Marco Argentano in direzione Catanzaro ci porta i freschi sulla tavola di tutti gli italiani.
0: Bravo.
12: Ciao Max, ciao la Leti.
1: Ciao.
12: Siamo Cira e Salvatore da Reggio Emilia. Stiamo andando a Roma, stiamo venendo da te.
0: Bravo,
12: mettete
0: bravi.
12: La macchinetta del caffè sul fuoco.
0: Con piacere.
12: Che veniamo a fare colazione da voi.
0: Dai, ci vediamo già alla parte.
12: Quindi facciamo un lungo weekend.
1: Che bello.
12: A Roma con le nostre figlie. È stato un loro regalo di Natale.
0: E lo consumate adesso.
1: Peccato per il tempo.
13: Domani
1: però.
13: Andremo a fare un ciclo
0: Ha sbagliato.
14: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
14: Arianna da Venezia. Io non potrò mai dimenticare l'11 settembre 2001.
0: Certo.
14: Io avevo mia figlia piccolina, nata in aprile, e stavamo guardando la Melevisione.
0: Interrotta, come no, ci ricordiamo, sì. Ragazzi, mamma mia.
15: Buongiorno mattinieri, Gaetano da Formia, vi ascolto tutte le mattine. Animo.
0: Grazie, sentiamo Anna al volo.
16: Buongiorno mattinieri, buongiorno Leti, buongiorno Max. Io sto andando al lavoro come tutte le mattine, a volte capita anche di pomeriggio. E auguro a tutti gli ascoltatori una buona giornata. E buona giornata anche a voi, ragazzi.
0: Attenzione, senza base così, la chiusa è della Leti. Vai la Leti.
1: Chiudi.

0: fun.
1: Chi schissa te, che ami mettere la testa fuori dal finestrino e sentire il vento tra i capelli. Chi schissa te, che quando sei con un amico, dopo il gioco ci sono sempre le confidenze. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2.

0: La canzone di Olivia Rodrigo nei mattinieri di Kiss Kiss. Stiamo per lanciare un appuntamento, ma a proposito del fantacalcio, è bene mettere, ecco, la Leti, tanti sanno fare l'asta del fantacalcio.
1: Io non l'ho mai fatta, però vedo che è molto divertente. Io parte dal presupposto che il calcio per me siamo due mondi opposti. Però
0: ci sono degli effetti collaterali.
1: Magari, sai, è un momento di aggregazione. No, ma è un momento di aggregazione,
0: sì,
1: sai,
0: per certi in altro modo anche.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Stanotte ho fatto le 3, sono stato con la moglie di uno che è andato a fare il fantacalcio. Animo.
0: Hai capito?
1: Il silenzio.
0: È rischioso.
1: Ma non è rischioso, niente è rischioso. Siamo noi che lo vogliamo o meno. Ma nulla è rischioso.
3: Gli italiani lo fanno, lo pensano, lo rimandano oppure litigano per questo. Lo studio dei
0: Martina, sei chiacchierina. Che volevi concludere la considerazione?
1: No,
0: partita
1: basta,
0: la sigla,
1: non
0: va
1: parlo
0: bene.
1: Più.
0: Niente, ragazzi, è faticata. Allora, lo studio dei mattinieri che cerca conferme o smentite da voi.
1: Sì.
0: Gli studi che prendiamo dagli altri, li analizziamo e cerchiamo di capirne di più. Oggi è venuto fuori uno studio sulla pausa pranzo degli italiani, che si sta restringendo. Secondo una ricerca del Censis, il 97% dei lavoratori fa la pausa pranzo, ma dura in media appena 24 minuti. Mi si è ristretta la pausa pranzo, capito? Il 12% liquida il pranzo in massimo 10 minuti. Oltre a un lavoratore su 3, il 36% ci mette dagli 11 ai 20 minuti, soltanto il 3% supera l'ora di pausa pranzo. Eppure c'è un dato che sembra contraddire tutto questo, perché l'86% di chi fa pausa pranzo considera questa pausa importante, no? Per il proprio benessere. Però,
1: mi chiedo come fai a mangiare in 11 minuti.
0: No, il problema è che la vogliamo, ma poi per farci cosa di questa pausa pranzo? Perché
1: io quando lavoravo per una società di informatica, io mi prendevo tutta quanta l'ora, mangiavo, poi uscivo fuori, mi rilassavo, un po' di musica, però mi prendevo tutta l'ora. Però è anche vero che chi lavorava direttamente con quell'azienda, perché era una società esterna, non facevano la pausa pranzo perché poi uscivano un'ora prima.
0: Ma ci devi raccontare tutta la tua vita, che stavo continuando con lo studio, signor, con calma. Aspetta, l'esempio lo fai tra poco. La pausa pranzo, dicevo, non tutti la utilizzano per pranzare. C'è chi va in palestra. C'è chi fa altro tipo di attività, tipo vado a fare un po' di shopping, e c'è anche chi coltiva gli amori clandestini durante la pausa pranzo.
1: Si fa nel fantacalcio, poi non farà nel lavoro di pausa pranzo.
0: Oppure c'è chi, insomma, che tipo di pausa pranzo fate? Deve durare tanto? La usate per altre cose? Perché qua lo studio ci fa capire tante cose interessanti. Vedi, ragazzi, per me la pausa pranzo è un'ora buttata. C'è chi vorrebbe non farla per andare prima a casa.
1: Però non tutti possono fare una cosa del genere.
0: Comunque dai, siamo curiosi. Sì. La pausa pranzo l'avete, la gestite, la fate mentre viaggiate, mentre siete alla guida, che è pericoloso, però insomma, come gestite la pausa pranzo? Vorreste uscire prima e nella pausa pranzo, oppure fate altro che non sia appunto pranzare? Rispondeteci a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Poi dopo le entusiasmanti storie della Leti.
1: Come
4: stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: La pausa pranzo degli italiani, leggevamo che c'è chi la vorrebbe totalmente saltare, chi invece niente, dice oh, io la utilizzo per andare in palestra, chi per fare un incontro clandestino, no, insomma ce lo potete raccontare voi. Incontri anche di lavoro si fanno durante la pausa pranzo.
1: Sì.
0: Da evitare la pausa pranzo con il capo, ci scrive Alessandro. Allora, intanto poi c'è qualcuno che ci chiede, ma la legge prevede che sia obbligatoria la pausa pranzo? Allora,
1: sì, in Italia c'è la legge stabilisce che quando l'orario giornaliero supera le 6 ore, il lavoratore deve beneficiare di una pausa. Durata poi e modalità sono normalmente stabilite dal contratto collettivo applicato.
0: In sintesi, la legge tutela il diritto alla pausa, sì. Ma se io quella pausa non la voglio perché non posso scegliere di mangiare in 10 minuti e tornarmi a casa prima, questa è la domanda.
1: In alcuni posti di lavoro si può fare, in altri no, perché poi scombussoli un po' tutto quanto.
0: Va bene. Mi sentiamo sulla pausa pranzo, molti in auto.
2: Ragazzi, sono agente di commercio. Ciao. E per via della mia mole di lavoro sono costretto veramente a fare pausa pranzo in auto, a volte mentre guido, perché il susseguirsi di incontri con i clienti non mi dà la possibilità di fermarmi tranquillamente né in un bar né in un ristorante né in una bettola, ma di mangiare in auto.
0: Mamma mia, scomodo, però capisco.
3: Buongiorno mattinieri, Pami da Latina. La mia pausa pranzo, il mio tempo, mangio un panino in macchina tra una casa e un'altra, io faccio le pulizie.
0: Hai capito, mamma mia, anche lei non si ferma. Però sono incuriosito anche da un altro dato che leggevamo dei rapporti del Censis.
1: Quale?
0: E che molti utilizzano la pausa pranzo non per pranzare, ma per altro. Cosa fate se c'è qualcuno che sfrutta questa mezz'ora, un'ora di pausa per fare cosa? In tanti scrivono in palestra, non pensavo.
1: Sì, ad esempio, vedi, la mia pausa pranzo dura 1 ora e mezza e la uso per allenarmi. Palestra vicina all'ufficio, doccia velocissima, panino e torno al lavoro. È praticamente l'unico momento della giornata che riesco a dedicare a me stesso. Luca
0: Alessandra
1: da Roma
0: ammette che ha conosciuto l'attuale compagno durante la pausa pranzo. Ha scritto un messaggio lunghissimo, lo sto parafrasando. In pratica erano tutte e due fidanzati, ma poi appunto sono diventati amanti e poi si sono fidanzati dopo.
1: Il mio ex marito, mai più, non rifarò mai più lo stesso errore.
0: In pausa pranzo?
1: No, mai colleghi di lavoro, mai persone che stanno al lavoro.
0: Sì.
4: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
4: La pausa pranzo si fa tutta. Anzi, io alcune volte me ne faccio anche più di un'ora.
0: Anche più di un'ora, capito?
1: Però, vedi, se puoi.
0: Però sono d'accordo, perché se c'è chi fa la pausa pranzo, che fa tutto, antipasto, primo, secondo,
1: certo,
0: bicchierino
1: dolce,
0: di vino,
1: l'amaro.
0: Solo certo. E poi non ti viene così, c'è qua a Roma cagna proprio, vabbè. Canzone nuova, Karol G, Bruno Mars, si intitola Stelle, poi vi sentiamo ancora.

0: la canzone Carol G, Bruno Mars su Radio Kiss Kiss, la pausa pranzo. Leggevo dalle statistiche, molti lavoratori utilizzano questa pausa che va gestita ovviamente per staccare anche dai terminali, da, sì, appunto da lavoro stancante, ma molti vanno in palestra. Ci sono poi quelli che fanno la spesa, chi va dal parrucchiere spesso e volentieri.
1: Sì, in un'ora penso l'uomo, però, perché in un'ora la donna non potrà. Fai una messa in piega, magari.
0: Una piega, sì, magari. Però ero colpito da Simona da Torino, che scrive: ragazzi, alla pausa pranzo vado quasi sempre a fare la spesa, anche perché uso i buoni pasto che mi danno per la pausa pranzo proprio per la spesa.
1: Vabbè, però non puoi comprare fresco, sennò dove lo metti? Se non hai un frigorifero?
0: Evidentemente c'è anche il tempo di andare a casa a posare tutto. Probabilmente, lo so. Dai, come utilizzate la pausa pranzo? Per pranzare, giustamente, sì, o per altro? E insomma, devo dire, io lo sapevo che spuntava il messaggio sul tradimento. Qualche mese, diciamo che per qualche mese la mia pausa pranzo non serviva esattamente per mangiare. Lui lavorava 10 minuti e ci incontravamo. Non entro nei dettagli perché oggi sono sposata, Marcella da Firenze, però aveva una storia parallela coltivata durante la pausa pranzo. Ne parliamo ancora tra poco.
2: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
3: Animo, animo!
2: I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
2: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
4: Kiss Kiss.

0: Madama con Mamma non mamma kiss kiss trenzona. Tu lo sai che per fare Mamma non mamma le margherite solitamente sono dispari, i petali?
1: Ah, davvero?
0: Sì, era una cosa così che ti volevo dire.
1: Lo sapevo.
0: Mia cultura da settimana enigmistica.
1: Guarda, non è vero, perché hai dati da snocciolare, mi pare, specialmente sulla questione sicurezza degli aerei. Perché dicevamo, le notizie che sentiamo spesso e volentieri ci fanno venire un po' di magone quando dobbiamo prendere l'aereo. Siamo bombardati da notizie che non sono sempre positive, ma invece i dati dicono cose diverse.
0: Poi ci sono tante persone che hanno proprio il terrore del volo.
1: Sì.
0: E sappiate che, giusto per dare un numero, nel 2026 fino ad ora incidenti aerei, io sto parlando ovviamente di aerei accessibili a noi, quindi aerei di linea, passeggeri, ce n'è stato uno.
1: Okay.
0: Un incidente aereo. Ma giusto per fare un parallelismo, vi parlo solo dei dati del 2025. A parte il fatto che gli incidenti aerei sono calati tantissimo,
1: fortunatamente.
0: Quindi non arrivano a 10. Da ormai 15 anni. Allora, nel 2025 vittime per quanto riguarda incidenti aerei nel mondo sono state 366. Per quanto riguarda un dato solo legato all'Italia di vittime di strada, ovvero pedoni, ciclisti, motociclisti, automobilisti e bla bla bla, 2868. Quindi, se valesse il terrore di prendere un mezzo di trasporto con la percentuale massima di non potercela fare,
1: certo,
0: l'aereo è il più sicuro al mondo.
1: Ecco, noi speriamo che però questa cosa arrivi proprio a zero, in modo che siamo tutti tranquilli, quindi che la sicurezza sia sempre più alta in questo
0: senso. Ma infatti è sempre molto importante parlare di sicurezza stradale. Io vengo dileggiato per tutto ciò, ma è molto molto importante.

0: Con Mood ci accompagna alla fine di questa prima ora insieme della Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.
1: Siamo nella History Kiss, facciamo un salto nel passato, nel 1980, quando Lucilla, che cosa succedeva?
0: Allora, era in trend un videogioco che a me piaceva tantissimo, ancora oggi qualche volta ci gioco, che era Pac-Man.
1: Ah, Gabo, me lo ricordo ancora ed è uno dei pochi videogames al quale ho giocato anch'io.
0: Ma sei bravissimo, puoi rifarmelo?
1: Gabo.
0: Fantastico.
1: Nello stesso anno uscivano anche Queen con questo grandissimo successo, Another One Bites the Dust.

0: l'ha cantata Paolo Franceschini, questa dei Queen, Another One Bites the Dust. Nessuno mai, neanche Freddie Mercury, il nostro History Kiss dal 1980. Radio Kiss
1: Kiss. Guarda, perché non vorrei mai che poi dopo iniziassero a chiamarmi a fare delle tournée in giro per il mondo cantandola.
0: Non la cantare in pubblico.
1: Non la ricanto in pubblico solo per questo motivo. Seconda ora di Kiss Kiss Trend Zone, Paolo e Lucilla in vostra compagnia. Qua si parla di varie tendenze, cose che succedono nel mondo anche nelle ultime ore.
0: Eh sì, tra poco snoccioliamo anche l'argomento costo di cellulari appena presentati, esorbitante, ma ci arriviamo tra poco. Prima partiamo dalla musica più bella.
1: Ragazzi, arriva Peggy Gou con Ayra Starr, questo gran pezzo, Woman, con la virgola in mezzo, eh.

0: Tu con Aira Star Woman, che pezzo qui a Radio Kiss Kiss nella Kiss Kiss Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Come promesso, adesso arriviamo ad affrontare anche un altro tema scottante che era in trend in questi ultimi giorni.
1: Perché era in trend il nome cellulari? Pensi che ancora gli chiamiamo cellulari noi abitualmente, telefonino
0: esatto, ancora qualcuno telefonino.
1: Smartphone, perché è uscito l'ultimo modello dell'iPhone.
0: Esatto, quindi è stata presentata dall'azienda di Cupertino questa nuova linea di questo 2026, dal nuovo CEO, tra l'altro, perché c'è stato un cambio al comando, adesso c'è John Ternus, quindi Tim Cook ha passato il testimone. Quello che ha fatto chiacchierare è il prezzo di questi nuovi cellulari, perché vabbè, diciamo, i modelli pro, quelli più semplici, passami il termine, $1,199, $1,299. Quello che ha fatto molto discutere è il pieghevole, perché è la prima volta che l'azienda presenta un cellulare pieghevole che può costare, attenzione, dai $1,999 nella sua versione base fino ai $3,199 nella versione con la memoria massima.
1: Sì, che poi è pieghevole e poi quando si apre diventa tipo un iPad,
0: esatto,
1: alla fin fine.
0: Diventa perché... gigante.
1: Sì, insomma, allora diciamo anche che si può star qua sempre a dire al telefono, sempre col telefono in mano, però va anche detto che ormai il mondo si sta buttando cioè, se non hai il telefono, io adesso il mio telefono che funziona ancora a carbone, io sono costretto a cambiarlo perché non mi legge più delle applicazioni.
0: Ah sì, poi c'è anche chi parla di obsolescenza programmata, sai, quella atavica questione secondo cui i rumors dicono che alcune aziende lo fanno smettere di funzionare perché così poi tu lo cambi. Ma, vabbè, questo è un rumor,
1: diciamo,
0: è un complotto.
1: In una qualche maniera è anche per quel motivo, perché appunto non riesci più ad aggiornare delle parti del sistema operativo, no?
0: Quindi lo devi cambiare, Paolo.
1: Sono costretto.

0: Sono pronto a scommettere che il titolo di questa canzone l'ha scritto un oculista che si chiama ABCDEFU e non capisco perché dalla F alla U. Comunque,
1: te l'ha appena detto lei chiudendo la canzone.
0: Sì, infatti penso di aver capito anch'io. Comunque sia, non usciamo dal mood perché stiamo parlando nella trend zone di questo nuovo telefono che è uscito a costi abbastanza importanti.
1: Eh sì, abbiamo parlato della presentazione dei nuovi iPhone. I costi sono, come sempre, poi del resto sono allineati con quelli del passato, quindi andiamo da $1,199 fino a $3,199, che mi fa sempre ridere comunque questo dollaro in meno. Senti, ma tienitelo questo.
0: Ma psicologicamente, perché ti sembra di spendere $3,100 invece che $3,200.
1: Ormai diciamo che abbiamo capito il meccanismo, però tante polemiche, perché vedremo sicuramente le file fuori gli store per acquistare l'ultimo modello e le persone dicono i costi ormai sono davvero esorbitanti. Ma diciamo la verità, Paolo, c'è un punto di dolore per tutti? C'è qualcosa che ci piace particolarmente, ognuno ha le sue, tu decidi di spendere quei soldi, te li metti da parte e vai perché vuoi quella cosa.
0: A me viene anche da dire che ognuno poi i propri soldi se li può spendere come meglio crede, alla fine. Cioè, non sono io a dover giudicare chi sceglie di come spendere soldi.
1: Però allo stesso tempo c'è anche qualcosa per cui diventiamo improvvisamente taccagni, cioè c'è una cosa per cui non spenderemmo mai dei soldi dall'altro canto.
0: È per caso parlando della tua auto Euro 1?
1: Ecco, bravo. No, allora io mi rendo conto che non so, ascoltando i discorsi in giro forse è una cosa prettamente femminile, però ecco, io non spenderei mai tantissimi soldi per acquistare un'auto. Tu invece?
0: Io sai che sono diventato a vedere i costi esorbitanti che hanno raggiunto i prezzi dei concerti.
1: Ah, vero, quello è un altro tema anche agghiacciante, direi.
0: Sì, ci arriviamo tra poco.

0: te.
1: Questo era l'ultimo successo di Luciano Ligabue. Come l'ho fatto malissimo proprio.
2: Quindi tu non acquisteresti dei biglietti per il concerto di Ligabue, per esempio?
1: Ah, allora no, non è che non acquisterei i biglietti, è che secondo me i biglietti dei concerti, genericamente parlando, hanno raggiunto dei costi, secondo me, allucinanti e ingiustificati.
2: Sì, sono d'accordo, per non parlare di quando magari sono sold out e quindi tu cerchi qualcuno che te lo ceda, quello che già ha acquistato.
1: Vabbè, lì entriamo nell'etica, ma anche va anche detta una cosa. In generale, parlando, il business, diciamolo, non ha morale.
2: Quindi succede, insomma, che ti trovi, io sto cercando quelli di Bob Dylan, ho trovato un posto in fondo a tutto che secondo me non lo vedo neanche a 400 euro.
1: Ma, scusa, quest'estate ci sono stati biglietti in vendita, mi sembra che fosse per Bruno Mars, in posti che in cui non vedevi ma ascoltavi solo.
2: Esatto, sì.
1: Ma cioè, non vedevi manco dai maxi schermi.
2: Vabbè, magari l'esperienza è sapere che sei nello stesso posto
1: del tuo artista. E aspetta, a Wembley 80 sterline per andare ad ascoltarlo dal Cioè, non lo so.
2: Quindi,
1: restiamo
2: allora,
1: sul ognuno li spenda come vuole.
2: Ecco, quindi recap, stiamo dicendo c'è qualcosa che ci fa improvvisamente diventare taccagni, quindi decidiamo che c'è un argomento per cui i nostri soldi non li vogliamo spendere. Ci sono arrivati dei messaggi, ne leggo un paio, che
1: vai.
2: Dici? Allora, Melina da Padova dice non spendere mai dei soldi per i gioielli perché non saprebbe quando indossarli e soprattutto dice vanno regalati, quindi lei...
1: I gioielli vanno regalati?
2: No, non lo so, è una sua teoria, quindi boh, dice preferisco averli in regalo.
1: Aspetta, c'era il detto lame e fiamme vanno regalati, cioè i coltelli non non vanno regalati, scusa.
2: Ah no, i coltelli no, perché è vero, dovrebbe portar male in teoria. Poi Fabio dice divento taccagno quando si tratta di ristrutturare casa, sto rimandando i lavori da 2 anni.
1: Anche questo
2: è un tema.
1: Allora facciamo una cosa, 347-490-0042, per cosa non spendereste mai i vostri soldi, giusto?
2: Giusto.

0: Kiss a te che ti lamenti del traffico mentre contribuisci alla coda con la tua presenza indispensabile. Kiss a te che spendi più in caffè che in affitto. Economista del nuovo millennio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovol.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
1: Kiss, kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
5: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: ascoltare Coca-Cola qui su Radio Kiss Kiss. Ci sembra dunque di capire che Tommaso Paradiso sia uno che possa spendere dei soldi per le bevande gassate, ma chissà di cosa, di fronte a cosa diventa poi taccagno Tommaso Paradiso.
1: Non lo so, però riguardo al discorso, prima di sentire dei messaggi vocali, credo che abbiamo già una campionessa tra i nostri ascoltatori, ed è Monica che dice: Vai. Non spenderei mai i miei soldi per le multe e i parcheggi a pagare.
0: Beh, ok, protesta in questo caso. Prendiamola
1: come una protesta.
0: Sono d'accordo,
1: anch'io, basta pagare le multe. Adesso tutti gli ascoltatori... No, scherzo.
0: Meglio pagarle, vai, sì? Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, ciao. Allora, io non spenderei mai dei soldi per automobili, moto, bici, eccetera, eccetera, sì, ovviamente. Ma da donna non spenderei mai soldi per borse, scarpe, no. Non butterei tutti questi soldi in queste cose qui.
1: Hai capito?
2: Piuttosto spenderei e spendo soldi in mangiare, robe da mangiare, di qualsiasi genere. E viaggiare.
0: Ah, e viaggiare. Beh, i grandi piaceri della vita, sì. Dai, viaggiare e mangiare, possiamo dire, sentiamo ancora.
3: Io non spenderei mai i miei soldi per manicure e pedicure. Moira da Padova.
0: Ma come, Moira? Ma no, ma non mi cadere così su questa esigenza primaria dell'umanità.
1: Abbiamo bisogno di sali per Lucilla in questo momento. Sì.
4: Io sono una spendacciona in vacanza, non vado a spese. Cibo, divertimenti, tutto insomma, ma non spenderei mai soldi per vestiti delle grandi marche, insomma.
1: Non
0: fate del male, mi
1: non
0: fate.
1: Non è il caso isolato, non è il caso isolato, perché ne sono arrivati anche altri in questo di questa.
0: Che poi, tra l'altro, tanti dicono che quando viaggiano spendono di più, è un effetto che ti fa. Magari paghi un panino 15 euro in salumeria a casa tua, lo paghi 2 euro, ma lì sei in vacanza.
1: Ma era buonissimo, perché ero
0: buonissimo.
1: A Santorini. Vai, andiamo con Robbie Williams.
5: Il mondo corre, noi lo raccontiamo. Kiss Kiss, Trend Zone.

0: Zona, andiamo a chiudere ora l'argomento del come non spenderemmo i nostri soldi. Sono arrivati ovviamente tanti messaggi, ne sentiamo qualcuno.
1: Vai.
2: Io divento taccagno assolutamente sui vestiti. So che c'è gente che per un pantalone, una camicia o un paio di scarpe di marca spende pure 300-400 euro, ma che scherziamo?
1: Ciao, piacere Lucilla gente.
0: No, beh, sì, vai.
3: Io non spenderei mai i soldi per aperitivi o bevanda o alcolici al bar.
1: Vedi, al bar però sottolinea, magari sì, tu hai una buona bottiglia in casa.
0: Ma una cambusa questo che sei...
4: Non spenderei mai soldi per rifarmi il seno o per gonfiarmi le labbra. Odio quelli che li fanno. Mi pare tanto di stare in una città di robot.
1: Paolo, non guardarmi perché io non spendo niente e mia sorella fa il chirurgo plastico, quindi comunque a me
0: io volevo dire che il mio seno è naturale.
1: Bravo, si vede però, devo dire, si vede, complimenti. Ne abbiamo un ultimo, Andrea.
5: Buongiorno ragazzi, dico io, nella vita ci sono 80-90 stagioni, avere i soldi e non spenderli secondo me è un peccato. Vivi e spendi. Ma ce l'hai.
0: Sì, ho capito, ma era al contrario. Al contrario, tipo se abbiamo qualche ristrettezza come non li vorremmo spendere.
1: Se hai qualche risparmio, dov'è che lo tieni e non lo vuoi spendere? Sentiamo ancora.
6: Io non spenderei mai i soldi per comprare un animale, un cane o un gatto.
0: Brava.
6: Ce ne sono tanti bellissimi, anche randaggi.
0: Brava.
1: Bravissima, ed è lo stesso messaggio che neanche a fare apposta ha lanciato Sienna Spyro, che è testimonial della PETA UK. Non comprate gli animali, ma adottateli.
0: Adottateli o lasciateli addirittura liberi.
1: Ma perché no?
0: Delle volte lo dico
1: anche,
0: io.
1: Sì, andiamo Sienna Spyro.
0: L'ultimo successo, Sienna Spyro, Great Expectations.

0: Bella, brava e anche attivista, Sienna Spyro, Great Expectation su Radio Kiss Kiss nella Trend Zone. C'è ancora il tempo per un ultimissimo
1: messaggio
0: sulla taccagneria.
1: Sì.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, io non spenderei mai i soldi per i grattini, Super Enalotto, per il gioco in generale.
0: Per il gioco,
2: Kiss
0: per
2: Kiss,
0: il
2: Kiss da Valeria.
0: Kiss a te.
1: Io non so neanche come si giochi, se devo essere sincero.
0: Sei stato escluso anche da tutte le competizioni del fantacalcio, anche a quello non giochi?
1: Mai fatto un fantacalcio.
0: Non sai che ti perdi.
1: Ah.
3: Quello che conta, quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss Trend Zone.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Kiss Kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: Kiss Kiss.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi, pascoli italiani, scontato del 35% a 1,99 euro.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Kiss Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via via.
11: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre. Birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss Trend Zone quando sono le ore 13.47 in tutta Italia. E Lucilla,
1: a proposito, c'è ancora tempo per una piccola polemica?
0: Bah sì, perché nei trend è entrata anche Jasmine Trinca.
1: Eh sì, una bravissima attrice tutta italiana che era a Venezia nei giorni scorsi. Che cosa è successo? Ecco, a proposito di come si spendono i propri soldi, aveva indosso durante un'intervista una t-shirt che poi è stata valutata dal tribunale del web come una t-shirt da 1.100 euro,
0: tra l'altro senza sapere per certo se l'abbia comprata lei o se sia un dono dello sponsor
1: o se magari semplicemente la sua stylist gliel'ha fatta indossare, certo, per quell'intervista e poi amen. Ad ogni modo è stato estrapolato un pezzettino della sua intervista in cui lei dice di essere contro il capitalismo e secondo lei la produttività è un film horror e quindi apriti cielo, perché tutti quanti hanno notato questa incoerenza tra un'affermazione del genere e il fatto di avere indosso una t-shirt da 1.100 euro.
0: Come al solito secondo me è un po' sviato il discorso, perché forse magari anche lei non si è espressa nel migliore dei modi, non è riuscita a dare il concetto esatto di quello che voleva essere forse il fulcro del discorso, che era un po' di mettere in primo piano il problema oggettivo che c'è nel mondo del lavoro, no? Anche soprattutto, certo, sullo sfruttamento, diciamo, di queste cose qua.
1: Certo, però magari lei intendeva la pressione che c'è nel mondo di una determinata produttività può essere paragonabile all'ansia, alla tensione da film horror. Non lo so, stiamo cercando di contestualizzare, perché spesso, sai, il problema del tribunale del web, come dicevo, è proprio questo, che si estrapolano delle cose senza contesto, sì, e non riusciamo ad avere le coordinate giuste.
0: Poi soprattutto si vuole sempre tipo la massima trasparenza e la come si dice,
1: coerenza,
0: la massima coerenza anche da parte degli artisti, e poi a coloro che dovrebbero essere sempre coerenti invece gli viene concesso tutto, no?
1: Però se i nostri ascoltatori hanno un parere su questa cosa, noi siamo sempre qui ancora per un po', 347 490 0042, parlare del capitalismo in modo negativo, indossare una t-shirt da 1.100 euro, secondo voi è una cosa incoerente?
0: Sì o no? Chi lo sa? Cosa direbbe Fulminacci secondo te?
1: Secondo me direbbe maledetto me.
0: Ah, vedi che ce l'hai?

0: E forse solo Mace, c'è anche Salmo, anche con la pesce in questo pezzo che si intitola Cattive Abitudini. Le buone abitudini di Radio Kiss Kiss sono anche quelle di ascoltare la storia della musica alla fine di un'ora, 1995.
1: Beh, si parla tanto di loro, non solo perché sono stati protagonisti alla mostra del cinema di Venezia, ma anche perché attraverso un video diffuso anche sui loro canali social in cui sono entrambi su una Vespa rossa tra le strade e i vicoli di Trastevere, diciamo che gli Oasis l'anno prossimo torneranno in Italia, si esibiranno all'Olimpico pare 24 e 25 luglio e siamo felici.
0: Non oso immaginare, guarda, la ressa per accaparrarsi i biglietti. Vedremo, ma intanto li sentiamo su Kiss Kiss Oasis. Questo

0: la immagino già dal vivo all'Olimpico con tutte le torce. Dal 95 Oasis con Wonderwall.
1: E si ritorna. Run away. Right now, let's just run away.
2: Ora dei Corrieri di Kiss Kiss, e accanto a me non c'è Ciro Di Matola, questo ormai l'avete capito, qualcuno si sta leggermente abituando, qualcuno non riesce proprio a dire.
0: Ma è giusto che sia così, ragazzi, è giusto che il supplente viene, fa quello che deve fare e va via.
2: Ma no, ragazzi, ma Ciro noi ve lo ridiamo, ci dovete consegnare in un borsone sotto un ponte in contanti 1,5 milioni di euro e ve lo ridiamo, non è proprio un problema. Come va? Come impressione
0: bene,
2: a caldo
0: bene,
2: da Corriere?
0: Si sta freschi.
2: Impressione a caldo si sta freschi, scusa.
0: Si sta freschi, uno studio bellissimo, c'è Pasquale Viola con la sua risata inconfondibile. Tu che sei, insomma,
2: grazie,
0: sei un pezzo di pane.
2: Oh, non abbiamo ancora salutato Luigi Fischetti, regia TV.
0: Lo facciamo adesso.
2: No,

0: Alfio, tu hai mai capito cosa dice in questa canzone? È nata pupa, è nata pupa, è nata pupa,
1: no,
0: è nata pupa, è nata pupa, è nata una pupa,
1: è nata una pupa,
0: è nata una pupa.
1: E quindi speriamo che sia femmina, vale sempre. Moving to the Sun su Radio Kiss. Intanto, oh, io non lo so se adesso riscaldiamo un po' gli animi, se qualcuno si arrabbierà per quello che stiamo raccontando, ma che in realtà non ci vede protagonisti, per fortuna, ma vede protagonista un ristoratore, Brian Solo,
0: sì,
1: attenzione, che non ha espressamente vietato ai bambini di andare all'interno del suo ristorante. Lui ha semplicemente avvertito i clienti che se ci vanno con i figli piccoli non avranno le comodità che solitamente ci sono.
0: Sì, tutto nasce insomma da una famiglia che era lì con un bambino piccolo che chiaramente dava un po' di fastidio, nel senso che correva, urlava, faceva le cose da bambini, e al secondo richiamo questa famiglia fa una classica recensione negativa, che ormai siamo tutti recensori, no? Io con dito
1: Severi.
0: Riesco a punirti per sempre.
1: Severi
0: con una stellina. E quindi lui a quel punto fa un post in cui dice, in sostanza, nella mia struttura, nel mio ristorante non ci sono playground, non ci sono seggioloni, non ci sono attrezzature per i bambini, quindi io sconsiglio alle famiglie con bambini di prenotare. Se volete farlo, siete comunque liberi di farlo.
1: Però dai, scusami, però mi sembra anche un po' una presa per il culo, perché se tu dici sconsiglio vivamente, non c'ho le sedie, non c'ho il menù bimbi, stai dicendo che il tuo posto è un posto child free, o sbaglio? Cioè non c'è bisogno che mi fai tutta sta mascherata.
0: No,
1: non vuoi bambini, ne dici, no, ragazzi,
0: io ti sto riportando quello che lui ha detto. Poi è chiaro che però dico, viva Dio, rispetto ad anni fa le famiglie hanno la possibilità di scegliere, perché quando ero piccolo, quando ero piccolo, mia madre non aveva le strutture come oggi ristoranti o comunque pub che hanno strutture per i bambini.
1: Sì.
0: Quindi era costretta ad andare in ristoranti, pizzerie classiche, e se io davo fastidio le prendevo di santa
1: ragione. Non davamo fastidio perché venivamo insomma educati con, non lo chiamerei metodo Montessori in realtà, ecco, già a monte già sapevamo che dovevamo fare i bravi. Però è vero, hai fatto una riflessione attenta. Adesso si va in un posto perché si dice, oh, andiamo lì perché c'è tutta la zona bambini, c'è l'animazione anche. Se no posso dire la mia.
0: Sì.
1: Ammettigli un tablet davanti.
0: Un tablet.

0: Lo sapevo che qui mi cascava l'asino, perché poi ovviamente quando si parla di bambini, quando si parla soprattutto dell'argomento child free, ristoranti child free o locali,
1: spacchi.
0: No, perché il mondo si divide in diciamo due fazioni: quelli che dicono, oh, io quando esco la mia experience deve essere bella, tranquilla, e chi dice, ma scusa, io sono genitore, ma mi volete ghettizzare, non posso andare con mio figlio.
1: Certo, perché poi fare il genitore, lo ricordiamo, è comunque complicato, è trovare qualcuno che gestisca i figli è complicato, e quindi insomma
0: scusami, ma se un genitore vuole uscire e vuole uscire con i figli, perché lo deve lasciare a casa? Cioè, capito? È anche quello il discorso. No, ma io esco, devo lasciare i figli a casa per godermi la serata. Te la potresti teoricamente godere anche.
1: Sentiamo anche cosa ci raccontano proprio gli ascoltatori.
2: Buongiorno Alfio e ciao Benny. Ciao. Ma secondo me ha fatto benissimo, perché purtroppo si vede che i genitori non hanno educato abbastanza bene e non sanno gestire i bimbi. Se io ho un'attività, io anche desidero un certo clima, devo garantire questo clima di pace, serenità e relax a tutti i clienti. Che schissa tutti.
0: No, capisci? Allora,
1: beh, chiaro che la libertà mia finisce, come si dice in gergo tecnico. Bisogna trovare una quadra.
0: Io secondo me, allora, io sai dove la collocherei questa famosa quadra? È che delle volte i genitori si offendono se tu dici tuo figlio sta dando fastidio, come se fosse anche un attacco alla loro, al loro modo di aver educato quel bambino. Mettiamola così, non vuol dire che i bambini, cioè un locale child free non vuol dire tuo figlio è maleducato, vuol dire solo qui si fa un tipo di serata, un tipo di esperienza o di experience, se vuoi essere un po' più moderno,
1: un po' più figo,
0: per gli adulti. No, per gli adulti, figo meno,
1: no, no, no, no, no, figo era sull'experience, non sul concetto.
0: Capito?
1: Certo, ma io torno al punto mio di partenza. Adesso c'è l'opportunità per tanti genitori di scegliere. Allora, se io voglio fare una cena gourmet a lume di candela, un po' più sofisticata,
0: certo,
1: vado solo magari col partner o con altri amici, colleghi. Se sto con i bambini, viva Dio, ci sono tante scelte di locali che io stasera andrò, per dirti, in un locale che ha anche tante cose per i bambini, perché ho le mie nipotine e quindi mia moglie vuole stare con la sorella e le nipotine.
0: Ah, pensavo ci volessi andare tu poi.
1: No, per me è ancora presto.
0: Ai.
1: Ho ancora tempo.
0: La butto lì, 347 490 0042, se avete da dire sull'argomento, fate.

Chissà te, che cerchi di mangiare sano, ma poi ti ricordi che la vita è troppo breve per rinunciare al dolce. Chissà te, che giuri di non guardare più lo smartphone prima di dormire e poi fai scroll infinito.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss, can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Alla ricerca della qualità.
6: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
6: Porca vacca, non sul tappeto!
7: Kiss Kiss! Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
8: La musica più bella.

0: Fatemi un'anna e vi solleverò il mondo, no?
1: Si con dice... un po' di pepe.
0: Con un po' di pepe volendo. Wild Girl Waste su Radio Kiss Kiss. Corriere di Kiss Kiss con un'atmosfera, devo dire, un po' surriscaldata dai pareri vari ed eventuali, sì, riguardo questi ristoranti child free, perché ultimamente è risuccesso che in Brianza un ristoratore ha detto: regà, così...
1: Non dico proprio no, però evitate famiglie con bambini, esatto, perché insomma, abbiamo una clientela di un certo tipo, non vogliamo insomma rovinare serate ad altri.
0: Io ho 26 posti a sedere, voglio un'atmosfera tranquilla, voglio una roba tranquilla, i bambini non fanno in modo che sia un'atmosfera tranquilla. Chi è?
2: Allora, io premetto che adoro i bambini, però
0: un sacco di amici bambini,
2: dire che per questi ristoranti trovi genitori che si fanno gli affari loro e i figli non se li seguono e risultano essere molto maleducati.
1: Vero. Vero, anche sì, questo è vero, cioè nel senso che io vedo persone anche in spiaggia, sì, bambini che fanno una qualunque, il padre tranquillo che sorseggia il suo spritz.
0: Però dai, spiaggia ancora.
1: E vabbè, ma tu ti fideresti un bambino piccolo che può andare a largo?
0: Ma io non credo che non lo guardino neanche con la coda dell'occhio.
1: Nel caso specifico non lo guardava proprio.
0: Ah, non lo guardava.
1: No,
0: vabbè, questo era il caso specifico, però generalmente sai che adesso c'è tutta una serie di nuove, come dire, indicazioni che non sono per forza quelle di Montessori, però le indicazioni sono che il ragazzino deve essere lasciato libero, non gli devi tartare le ali, quindi se il bambino corre tra i tavoli e te ogni volta neanche
1: te le spezzo le ali,
0: no, ma neanche è bello vedere un perché non è bello magari il casino che fanno i bambini, ma manco è bello vedere un genitore che sta sempre lì a redarguirlo,
1: no,
0: anche
1: no,
0: quello potrebbe
1: lì
0: essere.
1: No, però dipende un po' dai contesti, chiaramente.
3: Ciao Alfie e Benny, io sono una mamma che ho avuto due bambini piccoli, ora uno ne ha 18 e l'altra ne hanno 15, e quando io andavo in pizzeria,
0: sì,
3: al ristorante, bastava uno sguardo per bloccarli.
0: E la questo miseria. Si chiama terrore, però è
1: e la miseria. Ma vedete, con la sola imposizione della pupilla, amici,
0: ma no,
1: io
0: ma come...
1: blocco mio figlio.
0: Un X-Men, come ciclope col raggio laser.
1: Ma mia madre aveva la cucchiaia di

0: sai che la Spyro è di grande ispirazione.
1: Ispirazione.
0: Ispirazione.
1: Sembri quasi un torretto annunziato.
0: Sì, un po' dei dialetti delle zone vesuviane. Si è la Spyro, ovviamente, su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio, amici cari, che adesso però mettiamo un attimo, belli tranquilli, perché si sono un po' surriscaldati gli animi a proposito.
1: Mettiamo folle. No, per alcuni ristoranti che chiaramente, non dico che proibiscono, ma consigliano a famiglie con bambini di andare altrove.
0: Alcuni proibiscono.
1: Proprio, nel caso della nostra storia era non tanto un divieto ma un consiglio, però bambini che tornano volenti o nolenti, o comunque adolescenti che tornano volenti o nolenti a scuola, perché riparte l'anno scolastico, per la gioia delle famiglie che dicono almeno
0: alcuni genitori la vedono un po' come
1: festeggiano. Io immagino i trenini fuori alcune scuole, proprio tutti insieme appassionatamente.
0: Intanto nella provincia autonoma di Bolzano sapete che già il 7 è andato, già, quindi già tutto cominciato. Poi oggi, se non sbaglio, ieri è stato il turno del Veneto, del Trentino, della Valle d'Aosta, poi oggi che è venerdì invece la Lombardia, e però se non sbaglio la Lombardia solamente
1: la
0: per le scuole dell'infanzia.
1: La Lombardia solo per la scuola dell'infanzia, poi comunque
0: quando aprono queste scuole?
1: Settimana prossima la stragrande maggioranza, insomma, dal 14 in poi tutti gli studenti torneranno in classe. E peraltro poi ci sono sentimenti contrastanti,
0: perché
1: ci sono persone che sono felici di rincontrare i compagni di classe, rincontrare i prof, e altri che la vivono davvero come una situazione straziante. Tu appartenevi alla categoria non vedo l'ora di tornare?
0: No. Io ero molto
1: ridotto,
0: No, ma non era una questione di essere secchioni o di essere bravi studenti ligi al dovere, è che proprio mi piaceva stare con i compagni di classe.
2: Mafio, sei un ipocrita.
0: Ma sto dicendo la verità, ma scusa, ma non mi credi? No, davvero, per me era sempre una bella occasione per stare tutti insieme, cioè io la vedevo sempre un po' come
1: vogliamoci bene, volevo se bene tutti insieme.
0: Poi lascia perdere che c'erano anche quelle giornate in cui l'interrogazione sulla Divina Commedia non era proprio non la rendeva la giornata più bella dell'anno.
1: Però, logico.
0: Detto questo, noi italiani abbiamo un primato a proposito di alunni nelle scuole.
1: Sì.
0: Vuoi sapere adesso o vuoi aspettare?
1: No, tra poco, perché c'è Cesare.
0: C'è Cesare.

0: logico che Cesare Cremonini piaccia, e piaccia anche tanto, ma piace anche la novità.
1: Sì, di Miley Cyrus, che ha scelto di firmarsi soltanto come Miley in attesa del suo ultimo lavoro, che uscirà a breve, il 18 settembre, anticipato da questo singolo, molto
0: un
1: interessante.
0: Un singolo che ho dovuto imparare a pronunciare bene, e te lo dico con grande fierezza, Best Persuades.
1: Yeah!
2: Let's go.

0: musica più bella. Portami a casa, Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Kiss Kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.

0: troppa. Caspita, ma sono proprio basso rispetto a te. Scusami, Benny.
1: No, siamo però matchati bene, come qualcuno.
0: Mi è volato l'occhio sullo schermo che abbiamo nello studio. Se volete, ci potete guardare anche su KissKiss TV 158 del digitale terrestre.
1: Oh, saluto Carlo, vedi i nomi. C'è questo Carlo.
0: Questa connessione.
1: Io con questo nome Carlo, insomma, che scrive: visto che si parla di scuola, faccio parte di quella schiera di persone che diceva: non vedo l'ora di diplomarmi così da non guardarli più. E io sono come lui, tranne una un paio di persone. Per il resto l'ho vissuta molto male. No, l'ho vissuta male.
0: L'hai vissuta male.
1: E poi abbiamo vissuto la stessa scuola.
0: È vero. Allora, noi non abbiamo raccontato questa cosa perché io e Benny ci siamo in qualche maniera conosciuti a Radio Kiss Kiss. Mettiamola così.
1: Sì.
0: Però abbiamo scoperto qui a Radio Kiss Kiss che abbiamo frequentato lo stesso liceo
1: negli stessi anni.
0: E tra l'altro eravamo dirimpettai.
1: Sì.
0: Solo che, mi pare di capire che tu abbia avuto una trasformazione un po' da anatroccolo a cigno.
1: Sì,
0: a me è stato un po' il contrario. Da Pantegana ad Aragosta, insomma.
1: Hai capito.
0: Abbiamo frequentato lo stesso liceo in due maniere, mi pare di capire, abbastanza diverse. Io dicevo, sono stato in una classe anche abbastanza numerosa, eravamo una trentina, e poi siamo finiti tutti per perderci di vista, ma abbiamo uno di quei gruppi che devo dire leggermente boomer, in cui ci scambiamo solamente gli auguri di compleanno e di onomastico, che è una roba un po' da... un po' così.
1: No, io proprio i gruppi ho problema anche lì, capito? Io già qui con la radio che ne abbiamo due o tre e non riesco a...
0: Potrebbe essere.
1: Sono tutti silenziati. Comunque mi stavi dicendo, altrimenti ci fumiamo tutto il tempo, che c'è un record per quanto riguarda gli studenti italiani.
0: Sì. Noi italiani abbiamo, in realtà non lo dico io, lo dice l'OCSE, è un rapporto internazionale che riguarda l'anno scorso, e pare che il 63% dei quindicenni italiani dichiara di essersi assentato nelle due settimane precedenti, ovviamente, all'intervista, almeno una volta. Quindi vuol dire che rispetto alla media internazionale noi italiani siamo campioni di assenze. Ok,
1: però sai cos'è che manca adesso rispetto ai nostri tempi?
0: Manca
1: il concetto del filone o di far sega, come si dice nel
0: film.
1: Perché adesso si sa tutto, cioè tutto elettronico, con l'app il genitore in 10 minuti già sa che il figlio non è entrato,
0: non c'è più quel brivido lì
1: dell'amico che dovevi avere un amico importante,
0: quello che sapeva filmare ma guarda che potevi essere anche... Io ero molto bravo a falsificare la
1: tua. Ma io dovevo conoscerti prima, anche, porca
0: ecco
1: miseria.
0: Perché, no, ti ho evitato apposta, altrimenti mi avessi sfruttato. L'argomento ritorna più forte che mai tra poco, sempre nei corrieri di Kiss Kiss.
2: Consegniamo la musica più bella. Ricapitiamo. Buon umore.
3: I corrieri di Kiss Kiss.
2: Siamo i corrieri di Kiss Kiss.

0: Guarda che suona figo dirlo in inglese, Green Day. Effettivamente giorno verde, se detto in italiano, è peggio del il giardino dei semplici.
1: Esattamente.
0: È proprio quello... bellissimo.
1: Poco ma sicuro. Quindi Alfio, tu ti senti con questi gruppi WhatsApp e talvolta ti rivedi anche o li guardi solo tramite i social i tuoi ex compagni di classe?
0: No, ci vediamo solo sui social e delle volte, guarda, mi tengo, li guardo e dico, come sono cambiati.
1: Che c'era quello che era il figo all'epoca che adesso invece ha perso un po'.
0: Ragazzi, lì funziona la legge inversa. Chi era figo si è perso e viceversa.
1: E viceversa.
0: Ascoltiamo Roxette dal 1991, Joyride, l'History Kiss.

0: tifo su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
2: Sto richiesto in arrivo per voi. Se il vostro venerdì sera per caso bisogno della spinta definitiva, ecco, ci pensiamo noi adesso. Roberta in regia ed io con un pieno di pura energia rock. Era il 1980 quando gli AC/DC pubblicavano Back in Black, album epico, e dentro c'era questo terremoto qui, You Shook Me All Night Long, l'inno assoluto delle notti folli, dei colpi di fulmine, della voglia di ballare senza pensare a domani, una di quelle canzoni che ti fa tremare le pareti, ti raddrizza anche la giornata più storta in meno di 3 minuti e mezzo. Per voi.

Mi sono scatenata proprio. Sono le 20 in punto, buon venerdì sera a voi, benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss, parte seconda, e che la carica degli AC/DC sia con tutti voi, anche con me e con Roberta Sepe, che vi saluta dalla regia. Io sono Rita, quella di Portami a Casa Kiss Kiss, dal lunedì al venerdì tra le 19 e le 21, dunque una... fra musica...

0: Quando si dice la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss, Teddy Swims, Lose Control, Noemi ad aprire la seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi, e i Verve, abbiamo sentito anche quel gran pezzo del 1998, Sonnet, credo una delle canzoni più belle dell'era Britpop, merito sicuramente della band dei Verve, ma anche e soprattutto del loro leader storico Richard Ashcroft, al quale gli Oasis hanno affidato l'apertura dei concerti della Reunion l'anno scorso, e io me lo sono goduto tantissimo ad Edimburgo. Comunque, a proposito dei Gallagher, c'è una guerra legale che vede in questo momento storico i fratelli Gallagher uniti contro lo stesso nemico. Strano ma vero? Il prossimo mese una casa d'aste inglese ha deciso di mettere all'incanto quello che è stato definito il più importante archivio segreto degli Oasis. Oltre 100 ore di prove inedite, 63 concerti introvabili e soprattutto i dialoghi senza filtri tra Liam e Noel, sul cui contenuto possiamo solamente fantasticare, mettere proprio il bollino rosso vietato ai minori. Ecco. Comunque è un tesoro storico da quasi 2 milioni di euro, custodito per anni dall'ex fonico della band che registrò tutto a loro insaputa. La reazione dei legali degli Oasis è stata durissima, vogliono fermare tutto e riavere indietro i nastri, diciamo che un po' hanno ragione, no? Quindi è iniziata questa vera e propria battaglia degli Oasis per la proprietà della propria storia, è così.
1: Portami a casa Kiss Kiss.
2: Portami a casa Kiss Kiss.
1: Con Rita Manzo.

Che bella vita, che belle queste due ragazze talentuose, Ariete e Angelina Mango. Vorrei avviare le pratiche per l'adozione di entrambe, vorrei averle a casa come figlie. Allora, Ariete ed Angelina, evidentemente c'è una complicità molto forte tra di loro, traspare proprio tanto dalle rime di questa canzone, dalle strofe, canzone dedicata all'amicizia vera, quella bella, quella che ti salva proprio nelle cosiddette famose giornate storte che non mancano mai, quell'amicizia bella che ti fa ridere anche quando tutto sembra andare storto. Biffi Clyro per voi qui su Radio Kiss Kiss. Nel nostro venerdì sera insieme li ritroviamo con Rearrange.

0: Chissà te, che ami andare al cinema da solo. Ti godi il film in silenzio e poi lo scegli tu. Chissà te, che oggi c'è il vostro appuntamento fisso. Un'uscita con le tue migliori amiche. Solo donne.
1: Solo donne. Solo donne.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: Kiss Kiss.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: Green Kiss.
1: Il Green Kiss di oggi, venerdì 11 settembre, è la segnalazione di una svolta, speriamo, storica. Allora, il governo dell'Islanda ha annunciato che presenterà un disegno di legge per vietare per sempre la caccia commerciale alle balene. Quindi se il Parlamento islandese darà il via libera definitivo, nel mondo resteranno solamente due paesi, Norvegia e Giappone, a consentire ancora questa pratica crudele ed inutile. Ed è una svolta enorme, pensate che oramai meno del 2% degli islandesi mangia carne di balena. Che cavolo le ammazzano a fare? Ma è la crudeltà della caccia alle balene che non si può più tollerare, perché vengono accerchiate, vengono arpionate e molto spesso questi giganti del mare, meravigliosi peraltro, lottano per la vita, agonizzano per decine di minuti, a volte per ore, prima di morire poi per dissanguamento o annegamento, trascinati appunto dai cavi delle baleniere. Cioè, proprio per questo motivo la decisione dell'Islanda non è solamente un motivo ecologico, che sto per dirvi, per il clima, ma è prima di tutto una vittoria etica immensa che mette fine appunto a una sofferenza animale indicibile. E dicevo, oltre all'etica c'è la salute del pianeta, perché le balene sono giganti importantissimi per l'ecosistema marino. Fertilizzano i mari, catturano tonnellate di anidride carbonica e agiscono come veri e propri polmoni per i nostri oceani. Ora non resta che sperare appunto l'approvazione del Parlamento e lo stop definitivo di questa inutile e crudele pratica.
0: Green Kiss.

Elisa su Radio Kiss Kiss, ma è di un'altra fanciulla che parliamo adesso ed è Angelina Jolie, che ha deciso di tagliare definitivamente i ponti con Hollywood. Stavo leggendo queste sue dichiarazioni, ha annunciato di voler lasciare Los Angeles per iniziare una vita nomade in giro per il mondo. Ora che sono tutti maggiorenni i suoi figli, Angelina Jolie si sente finalmente libera di andarsene da Los Angeles, una città che non le piace più, che trova superficiale, così ha detto, e il suo obiettivo, ed è qui la cosa interessante, è fare la globetrotter tra l'Europa e la Cambogia per ritrovare l'autenticità e dedicarsi all'aiuto umanitario, che è sempre una bella cosa. Insomma, sembra che Angelina Jolie voglia iniziare, come dire, una vera e propria ricerca di se stessa, lontano lontano dai riflettori. Certo, iniziare una nuova vita da nomadi è il sogno di molti, di tanti. Però farlo potendo contare su svariati milioni di dollari in tasca, diciamo, aiuta sicuramente a trovare la pace interiore un po' più in fretta. Ed è esattamente quello che auguro ad Angelina Jolie. Buon viaggio, Angelina. Non posso dire Angelina Jolie una di noi, per ovvi motivi, insomma. Dai.

Oggi abbondano amore ed emozioni intense fra i nostri New Kiss ed anche ora c'è una novità assoluta che fa proprio al caso nostro. Estratto dal terzo album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, ecco il nuovissimo singolo di Olivia Rodrigo.

0: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Kiss Kiss.

Nella musica più bella anche Somewhere My Body Isn't Ready, ma sì, facciamo come tu, facciamo tutti come Angelina Jolie, tutti quanti, molliamo tutto. Andiamo a fare i globetrotter, i nomadi in giro per il mondo a ritrovare noi stessi, che poi perché uno si deve ritrovare per forza? Io ci ho impiegato una vita a perdermi, adesso non so se tutta questa voglia di ritrovarmi. Comunque, lo sapete che il viaggio di una vita esiste e ha appena mollato gli ormeggi proprio dall'Italia. È ufficialmente partita la crociera più lunga del mondo, pensate la bellezza di 371 giorni consecutivi in mare, per fare il giro completo del pianeta Terra. Gli fortunati passeggeri a bordo visiteranno la bellezza di 62 paesi diversi, toccando praticamente tutti i continenti. È un'avventura da record che, come possiamo immaginare, e lì torniamo, sempre nelle tasche, non è proprio alla portata di tutti, perché il biglietto medio costa circa $100,000 a persona. Minchia, con picchi che sfiorano i 180,000 per le suite più lussuose, ok? Quindi la parte più sorprendente è che il viaggio è andato letteralmente sold out, cioè quindi un sacco di gente è partita per questa ricca crociera, pensionati d'oro, professionisti in smart working, perché c'è chi lavora da casa, c'è chi lavora dall'ufficio e chi risponderà alle mail aziendali guardando i fiordi e le spiagge della Polinesia. Torniamo alla musica più bella adesso con Tino Mancino e Piccoli Miracoli.

0: Sei un cantante che negli anni Ottanta andava fortissimo, stai perdendo le speranze, non perderle mai perché potrebbe arrivare una serie televisiva che riabilita una tua canzone, a patto che tu abbia la voce stile Kate Bush. Bravissima, 1985, Running Up That Hill.
1: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.

e la parola del venerdì. Già all'inizio della giornata del venerdì, finalmente stasera ci vediamo, ci raccontiamo i sopravvissuti dello stress settimanale, chi più ne ha più ne metta, salvaguardando i miei amici lavoratori notturni, siamo praticamente colleghi o che lavorano nel serale o che anche domattina saranno le prese con tanti doveri. Per tutti voi, ozio o lavoro, c'è la comitiva che torna. Io, tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte, venerdì spettacolare con un sacco di emozioni anche grazie alla vostra partecipazione attiva. Buona serata da Stefano Piccerillo, si parte con Goya.

Il famoso pittore e incisore spagnolo Goya, al quale è intitolato il suo stesso nome, quale nuovo singolo per Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari. Io amo sia Fabri, Fabrizio Tarducci, che Zanotti e tutti i pinguini, ma cosa vanno fatto i fan dei One Direction? Probabilmente sono gli stessi che ascoltano anche la vostra musica. Polemica! Ma no! E venerdì l'abbandoniamo subito in nome della dolcezza del divertimento, ma anche dei lavoratori, come dicevo prima, del venerdì sera, e do un abbraccio a Massimo da Palagonia, che è diventato zietto con una nipotina meravigliosa. Giorno 8 ha compiuto un mese, tanti auguri in ritardo anche da parte nostra alla family, che si arricchisce di una giovanissima neonata ascoltatrice, magari col tempo la porti all'ascolto di Io, Tu e Kiss Kiss, che il venerdì sera diventa molto dance nella prima parte, con tutti i successi che avete ballato o i vostri genitori hanno ballato, o tutte e due insieme, le generazioni che sono unite spesso nei club, perché si mette musica vecchia anche nel 2026, appartenente ad esempio agli anni 70, nel periodo dell'esplosione della disco music. Ad esempio, dalla Germania, 1977, She's crazy like the fool. She's crazy like the fool.

Cool, canzone che visse più volte anche per un decennale nel 1987 quando fu ripubblicata, ma soprattutto negli anni più recenti, ad esempio una decina d'anni fa, divenne colonna sonora dello spot delle patatine, ma anche del fast food più popolare al mondo, piuttosto anche di compagnie telefoniche e molte colonne sonore legate a film, pellicole cinematografiche e serie televisive. Insomma, Daddy Cool è una canzone da ballare eterna. Quando si entrava in discoteca nel 1977 eri molto fortunato perché si faceva selezione all'ingresso, altro che negli anni 80-90 il four lady per le ragazze, piuttosto entrate che le discoteche stanno chiudendo e dobbiamo riempirle. Ma davvero era un'impresa entrare, ti sentivi vincitore. E poi iconica una delle scene dello studio 54 di New York e anche il film che prese ispirazione proprio dalla discoteca di Rubel, dove tutti erano in fila e lui diceva: tu sì, tu no, dai, fammi entrare, tu no, vabbè, sei qui da 2 settimane, ti faccio entrare. Ragazzi, per entrare in discoteca prima, nel 1967, che peraltro è anche il mio anno di nascita, ma chi se ne frega, direte voi giustamente all'ascolto, venne pubblicata la prima versione di Can't Take My Eyes Off of You, con la voce di Frankie Valli, colui che successivamente avrebbe cantato anche Grease Brillantina. Una delle cover più ballate e meglio riuscite venne pubblicata nel 1982 dalla Boys Town Gang. Senti qua. Non posso staccare gli occhi dai tuoi. Can't take my eyes off of you. Ma soprattutto nota per il coro I love you, baby. You're the one.

0: quando nel 1982 io ero un semplice fan, cioè ascoltavo la radio e mi mettevo sotto la console a vedere il disc jockey come mixasse ad esempio Can't Take My Eyes Off of You con il vinile, cover fantastica originale del 1967. So che stai lacrimando, quarantenne, cinquantenne all'ascolto, le prime feste, le prime uscite, insomma liberi via tutti, e vabbè, ho rispolverato un ricordo e anche l'emozione di questa ascoltatrice.
1: Ciao Stefano, buonasera, che bello, che bello, che bei ricordi al Phoenix. Oh. Perché il venerdì era fisso al Phoenix, bellissimo. Buonasera.
0: Buonasera, grazie. Ognuno poi ha la sua discoteca da ricordare, il suo club da ricordare in giro per l'Italia e per il mondo. Beh, 1977-1982 vi porto un po' più avanti negli anni 2000, grazie a un duo di producer statunitensi che realizzarono un vero e proprio inno. I got the love in the music. I got soul in the music. I got love in the music. Got in deep in the mix.

0: WhatsApp Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Yes, yes. Can't touch this.
5: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.

0: sola Karol G qui con Manu Chao, poi ha fatto anche il duetto, il disco nuovo che sentiremo più avanti insieme a Bruno Mars. Questa è Viajando por el Mundo, tante reazioni per il venerdì da ballare nella prima parte di O2 e Kiss Kiss.
1: Caro Stefano, indimenticabile il mio primo MacP, primo anno di liceo alla discoteca che forse si chiamava Kiss Kiss,
0: sì.
1: Dove oggi c'è appunto la radio, qualcosa di meraviglioso.
0: Ma che bel ricordo anche per noi, discoteca Kiss Kiss, che ha segnato tantissimi anni dell'attività della radio, della discoteca. C'erano gli autobus che arrivavano con gli ascoltatori da ogni parte d'Italia per vivere un fenomeno chiamato Disco Live, che è stato il primo programma in diretta da una discoteca in Italia per far vivere proprio il sabato sera, ma anche la domenica. Poi a un certo punto si doveva aprire quasi tutti i giorni della settimana, dal giovedì alla domenica, con serate indimenticabili. Semplicemente grazie. 21 e 24 buon compleanno a chi ascolta, ma anche 71 per Enzo Ghi.

1975 inizia a cantare e il discografico Federico decide che per lui ci vuole uno pseudonimo. Nasce così lo pseudonimo Pupo per Enzo Ghinazzi, poco più che ventenne, che realizzò il suo sogno di cantare, ma all'inizio era contrario a questo AKA, si direbbe oggi, a questo pseudonimo che tanta fortuna comunque ha portato a lui una vita davvero molto molto intensa. 71 per lui e tanti auguri tra le ricorrenze di questa giornata, la cui data è chiaramente molto emozionante, inquietante, e cercheremo di capire anche quali artisti hanno dedicato all'11 settembre la loro musica. Ora c'è Lene Marlen.

Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Brescia insieme nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. C'è sempre una partita dopo la 3 giorni di Champions League, torna la Serie A. In questo momento stanno giocando Venezia e Fiorentina, siamo praticamente alla fine del primo tempo, 2 minuti di recupero. La Fiorentina tornata delle mani nell'allenatore Vanoli, ci si crede evidentemente, al posto di Fabio Grosso. Infatti la Fiorentina vince 2-1 contro il Venezia. Venezia in vantaggio con Adams, ex Siviglia, e poi Mastantuono finalmente fa vedere suo valore. L'ex Real Madrid porta la firma prima del pareggio al 29esimo, un minuto dopo 2 gol in 2 minuti per Mastantuono. Quindi Fiorentina in vantaggio alla fine dei primi 45 minuti nell'anticipo di Serie A del venerdì sera. Come stai, ascoltatrice e ascoltatore? Anche questa sera sarai protagonista di Un anno, una canzone intorno alle 22:10, e a partire da questo istante puoi scrivere o incidere con un vocale al 347 490 0042 il tuo anno di nascita, perché poi metteremo la canzone della tua vita. Ah, grazie, grazie, grazie per tanti ricordi che arrivano già pronti via a partire da questo istante. Subito invece i Same Motel, Cool Cool Man.

Old Man con questa canzone dei Same Motel, che sono un po' spariti dalla circolazione dopo due hit come You're Just My Type e appunto Cold Cold Man. C'è tanta musica nuova il venerdì sera, ci sono duetti, feat, ma anche artisti che continuano da soli a fare musica e a esprimere il talento della loro voce. Prendi ad esempio Sienna Spyro dopo la grande hit Die on This Hill, oppure Material Lover dal Diavolo Veste Prada, il sequel, torna con un nuovo singolo, Great Expectations.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
3: Kiss Kiss.

è la playlist del videogioco di EA Sports Football Club 2027, quindi per gli appassionati che videogiocano troveranno anche la canzone Parlar d'amore e altre cose molto interessanti. 21:44, tanti eventi musicali nelle prossime settimane, arrivano anche gli MTV Video Music Awards e una sfida tra giganti, ecco gli artisti più nominati. La regina del pop, Madonna, ha 11 nominations. Ariana Grande, 7 nominations.

esattamente come Sabrina Carpenter, anche per lei 7 nominations per l'appuntamento a Los Angeles di domenica 27 settembre con gli MTV Video Music Awards, una delle cerimonie più classiche per i trionfi musicali da attribuire a grandi artisti contemporanei. Abbiamo fatto una carrellata degli artisti più rappresentativi. Questa è Radio Kiss Kiss, questo io, tu e Kiss Kiss.

0: Stai immaginando di ballarla alle 2 del mattino e lo spoiler su Radio Kiss Kiss mentre vai a prendere la tua ragazza in macchina e ti ritrovi Ugel che ami insieme alla voce di Ultra Anate in macchina con la comitiva di Io Tu e Kiss Kiss.
1: Così ascolto la radio e tutte le canzoni che conoscevamo.
0: Okay.
1: Così ascolto ora la radio e conosco e so dove andavamo.
0: Wow.
1: Bello, bello, bello, bello.
0: Bello
1: tu. Kiss a tutti.
0: Ciao, abbiamo un ascoltatore giovanissimo, forse è il record di ascolto giovane all'interno di una trasmissione radiofonica in Italia, perché devo salutare il piccolo Gabriele che ha 2 anni. Se ha 2 anni ascolta la radio, a 5 anni prende la laurea. Cioè, secondo me è il minimo. E saluto anche il mio amico Alfonso in ottima compagnia con un super giovane all'ascolto, più giovane di così. Eros Ramazzotti con Nicole Scherzinger. Siamo nell'estate del 2013 con Fino all'estasi.

Tina Turner con i più grandi artisti internazionali, anche con quelli italiani ovviamente. C'è una donna olandese che ha una vita privata pazzesca e un one shot, cioè una meteora musicale pubblicata nel lontano 1997, pur continuando a fare musica nei club olandesi. Anouk Nobody's Wife, lei adesso, a proposito, vedi il karma, Nobody's Wife, ma che è stata wife tre volte e ha sei figli, quindi complimenti a lei.

Cioè, tu pensa, lei cantava perché io non sarò mai la moglie di nessuno e poi si è sposata tre volte. Dicevo, il karma. Mai sbandierare con una canzone ai 4:20 con amici, io faccio questo, faccio quello, la vita accade al contrario, un grande classico, mamma di sei figli, adesso l'ultimo marito è un lottatore, forse le terrà a testa, non solo metaforicamente, chissà. C'è anche un altro esempio.

esempio davvero molto più recente, con Single Soon di Selena Gomez. Pubblicò Single Soon e poi si sposò. Vedi, poi alla fine il karma insegna. Questo è You Two e Kiss Kiss.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Che sono bellissimi e spontanei da parte dei nostri ascoltatori. In tema un anno, una canzone. Ciao Stefano, buonasera. Volevo condividere questa emozione che mi sta facendo sorridere da qualche istante. Saluto Fabiano che scrive: proprio adesso, prendendo il mio solito caffè con Sambuca prima del turno notturno, esattamente mentre lo stavo per bere, mi è tornato in mente il perché, come sia capitato. Mi è tornato in mente quando lo bevevo con mio nonno, che ormai non c'è più. Io gli versavo un goccio di Sambuca e quel profumo invadeva la cucina, e se quel caffè mi porta al lavoro con serenità e un senso di fiducia in me stesso, forse è proprio per quel caffè bevuto con mio nonno. Scusa, ma era un pensiero che volevo condividere, ma che scusa. Sei il benvenuto, i ricordi sono protagonisti, e continuate al 347 490 0042, compresa la vostra data di nascita, per partecipare ad un anno, una canzone tra un paio di dischi. Uno è questo, e saluto la classe 2009, che scherzando e ridendo, nato il 2009, tu hai 17 anni, sei quasi maggiorenne. Uno pensa 2009, ieri o ieri l'altro. Quindi data, WhatsApp e via, ascolteremo un'altra bella storia. Ieri un assistente alla poltrona di un dentista non ci ha fatto sentire il mal di denti, aveva una voce da arcobaleno, tanto che le abbiamo dedicata proprio Rainbow di Elisa. Tra poco torniamo con voi, contatto diretto, io, tu e chi.

0: e niente può dividere il mare di due città gemelle, Genova e Napoli, raccontate da Alfa e Gigi D'Alessio. Mi mancano moltissimo le interviste con Gigi D'Alessio, uno degli artisti che mi prende in giro, meglio, io tutto esperto musicale, lui che mi salutò con Picciri, saluto ma sorta. Ecco, questi proprio ho detto, Gigi, mi manchi davvero tanto. Sono collegato con Assunta per un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Ciao Assunta, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, come cosa giusta da fare, tuo figlio ha mandato un WhatsApp al 347 490 0042 per partecipare a un anno, una canzone. Sì. Per i ricordi, tuo figlio è del 2014, giusto?
1: Sì.
0: Ok,
1: sì.
0: Quindi posso avere il permesso della family per parlare con lui?
1: Certo, certamente.
0: Ok, grazie Assunta.
1: Te lo passo, buonasera.
0: Incredibile. È il più giovane partecipante a un anno, una canzone. Ciao, ciao Riccardo, come stai?
2: Tutto bene.
0: Tutto bene. Allora, sai che tu hai battuto un record questa sera nella storia di YouTube Kiss Kiss, perché 2014, 12 anni, hai già da raccontare tanti ricordi, giustamente. Cosa hai scelto di dirci?
2: Io ho frequentato pure gli scout Avellino.
0: Gli scout ad Avellino, è stata un'esperienza divertente, ti sei trovato bene?
2: Sì.
0: Hai fatto tante amicizie?
2: Sì, sì.
0: Ok, ma senti ancora i ragazzi degli scout oppure no?
2: No.
0: Ok, adesso c'è la seconda media, che hai finito o devi iniziare?
2: Devo iniziare la seconda media.
0: Iniziare, mi raccomando, fammi avere notizie ogni anno, facciamo così, facciamo un appuntamento ogni anno, quando ti promuovono, per la gioia dei tuoi genitori, ovviamente anche per la tua stessa gioia. Ma da grande cosa vorresti fare?
2: Mio padre vorrei anch'io aprire una radio.
0: Ah, vuoi fare radio? Allora ti invito ufficialmente con tutta la family a trascorrere una serata qui a Radio Kiss Kiss, oppure un pomeriggio del sabato e la domenica, che mi sembra un orario più ortodosso per le tue abitudini, avendo 12 anni. Ti faccio un piccolo regalo e spero ti piaccia, perché tu sei nato nel 2014, quando esplose una delle boy band più famose della storia, i One Direction. Tu sei nato con Night Changes e ci hai dato tanta dolcezza. Ti abbraccio forte, Riccardo, sei fortissimo e ti aspetto in radio, va bene?
2: Grazie. Ciao,
0: ciao. Ciao, grazie a te, un bacio. Ciao.
3: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Chi schissa te che bastano un pallone e una porta per liberare la mente e sognare a occhi aperti. Chi schissa te che avete passato tanti anni insieme e tra le sue braccia ti senti ancora al sicuro.
1: Al sicuro. Al sicuro.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss.
4: Renault.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Samurai J, super latino con Flamenco Paranoia, è una fiorentina molto argentina, ha segnato anche Matteo Pellegrino con Vanoli, la musica cambia evidentemente a Venezia. Venezia 1, Fiorentina 3 dopo la doppietta in un minuto di Mastantuono, altro argentino in forza ai viola. Attenzione ai turisti di settembre all'ascolto di Radio Kiss Kiss.
1: Ciao Stefano, è sempre bello sentire la tua voce, ti ascolto ogni sera, ma comunque non potevo rispondere perché ero in giro per il mondo. Kiss kiss a te Stefano.
2: Ciao.
1: Da The Pan, dalla Belgia.
0: Oh, Belgio, dal Belgio. Come si dice in Belgio, italiano. Belgio, bravo.
1: Ti devo proprio dire, la birra del Belgio è veramente buonissima.
0: Si sente.
1: E quindi mi stai ascoltando che sto parlando, quindi che sto dicendo, perché la birra è veramente ottima.
0: Ok.
1: Consiglio a tutti di andare in Belgio a bere una buona birra.
0: Ok.
1: Non la
0: il
1: sanno
0: volo.
1: Fare niente, ma la birra.
0: Ma come?
1: La sanno fare. Spero che mi avete tutti capiti. Capito?
0: Sì, ma certo.
1: Kiss a tutti.
0: Ciao. Posso darti un suggerimento, amico mio Tony? Posa quella birra. Basta. Ok. Tranquillo, e poi venerdì va, che è un piacere. Jane con Come.

I lose myself in the music with you, mi perdo nella musica ballando con te, persona amata della mia vita. Sai che per me è più bella di Magnetic, tornano The Bosa anche per l'autunno. Ora autunno è un parolone, auguri a Moby. Tu pensa, ironia della sorte, è nato l'11 settembre in quel di New York, uno dei più grandi producer, soprattutto nel periodo 90-inizio 2000. Questo sound probabilmente ti ha richiamato anche una pellicola cinematografica con Leonardo DiCaprio del 2000 chiamata The Beach, che molti avranno visto con estremo piacere più di una volta. Buon compleanno a Moby, signor disc jockey producer, e arriva colui che fa le capriole anche sulla console di Moby qualche volta, e stiamo parlando di Benson Boone con Mr. Electric Blue.

celebrazione all'interno di una chiesa sconsacrata, forse. Sam Smith, Kim Petras, Anoli. Ben 6 gol tra Venezia e Fiorentina. Avevamo lasciato i viola avanti 3-1. La stessa squadra in vantaggio 4-2. Tripletta di Mastantuono per i veneziani, ha segnato il francese Aino. Intanto Marrakech e GUE Gue stanno preparando l'anniversario più bello del mondo hip hop rap italiano contemporaneo, quello di Santeria. Tornano insieme, duetto per Casini.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Kiss, kiss.
7: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss Kiss.

vincitori assoluti dei club di tutto il mondo dell'estate 2026. And the winners are Another, con la voce di 54 Ultra e questa mitica ormai Talk to You. Siete su Radio Kiss Kiss, hai ascoltato G-Way con Marrakesh a rifare Gangsta's Paradise di Coolio nello scorso New Kiss. Casini già piace tantissimo. Devo salutare Giulia e Ciro in viaggio per il dopo cena, il post cena della comitiva, ma attenzione, parte la sfida. Mi devi riconoscere una canzone ascoltandola in un solo secondo. Il secondo è questo. Attenzione, facile ma mica tanto. 347 490 0042, di che canzone si tratta? Ok, e lo so che c'è la frase all'altra parte, sento l'eco nelle orecchie e mi fischiano in questo momento. Stefano rimetti l'effetto della canzone, mi devi indovinare interprete e titolo della canzone. Un solo secondo, vai. E adesso tocca a voi, che poi l'inizio di quella che ascoltiamo è quasi uguale, non scherzo, Groove Armada.

0: Summer Funk, canzone di un secondo da indovinare, era questa. Dai, con quell'inizio che già presenta tutto il pezzo soul R&B realizzato in Italia, dai.
1: Ciao Stefano, penso che la canzone di questa sera sia di Natalie Imbrugliatore.
0: No,
1: ciao a tutti, Antonello
0: no.
1: da Modica.
0: Ciao Antonello da Modica, ti adoro. Cioccolato a gogo, ma poco Natalie Imbruglia. La risposta è no.
2: Ma è troppo semplice, ragazzi.
0: Sì.
2: Ma il cielo è sempre più blu, Rino Gaetano, dai.
0: No, no, grande Rino Gaetano, ad avercene di Rino Gaetano. Risposta no.
3: Ciao Stefano, la canzone è Il perdono di Tiziano Ferro, okay. Daniela D'Agropoli.
0: Volete una conferma?
4: Ciao Stefano, Giuseppe da Catania.
0: Ciao Giuseppe.
4: È Tiziano Ferro nella canzone Perdono.
0: Fantastico.
4: Un bacio a tutti.
0: Sì, sì, facile.
5: Ciao Stefano, la canzone è Perdono di Tiziano Ferro.
0: Okay.

Caporo per Damiano e poi abbiamo pronti Chicchi di riso, però magari per un grande artista come lui bisognerebbe lanciare il plettro della chitarra, ok? Per non fargli male però, mi raccomando, ci mancherebbe. Intanto vi porto a 30 anni fa, 1996, quando i disc jockey riuscirono a rendere più vive delle canzoni che nell'originale partivano un po' come lente, come questa di Tony Braxton con il remix di Frankie Knuckles di Unbreak My Heart, una splendida power ballad che si definì come grande successo.